Just stay inside.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

tutti frutti. Musica senza frontiere.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: 60-70 Classics.
2: 60-70 Classics.
1: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

80 Classic. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Bielorussia Lukashenko riferisce di aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Putin provoca, il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei, i vostri leader, dice, sono in guerra con noi, siate vigili. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Washington parla intanto di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay. Intanto FMI, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini su Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto, forse un brutto voto. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende, KO col brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi, Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Intanto torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Per la Champions, oggi alle 18 a Budapest, la finalissima PSG-Arsenal. Per la MotoGP, oggi seconde libere, qualifiche e gara sprint. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Un successo dopo l'altro.
3: Mondo Radio, tutti frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
4: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 31 maggio.
2: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità. 0833 54 60 72.
8: Mondo Radio. Mondo Radio.
9: Mondo Radio.
8: Mondo Radio.
9: Mondo Radio.

Buongiorno, sono le 7:11, Lucio del Casale con voi, sabato 30 maggio, siamo giunti ormai quasi alla fine di questo mese. E beh, oggi è il 30, facciamo gli auguri ad un carissimo amico, a Totò, che oggi compie gli anni e siamo qui quindi anche questa mattina fino alle ore 9:30, poi lasceremo spazio e microfono alla nostra Giustina che proseguirà fino alle 12:30. Come di consueto, prima parte dedicata all'informazione locale, poi dalle 8 anche le curiosità dell'almanacco e alle 9:30 la rassegna stampa locale.

motociclista di Alessano ha perso la vita ieri sera in un incidente stradale sul tratto finale della strada 275 Maglia Leuca, a pochi chilometri da Sandana, frazione di Gagliano. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.30 per cause ancora in corso di accertamento. Il motociclista Alessandro Cappello, di 40 anni, ha impattato contro un furgone Volkswagen ed ha terminato la sua corsa sul terreno adiacente alla strada, morendo sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo messi dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tricase e di Gagliano che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. In loro supporto anche la polizia locale.

Incendi ieri, l'estate si avvicina e col caldo torna l'allarme incendi. Da ieri mattina e fino al pomeriggio le fiamme si sono sollevate nelle zone del Capo di Leuca, spingendosi dalla costa di Andrano fino alla torre Pali nel territorio comunale di Salve e dall'altro versante interessando anche Castro e Santa Cesaria Terme. Sarebbero tre i fronti del fuoco aperti ieri pomeriggio. Quello più grave si è concentrato tra Tricase e Alessano, il secondo ha riguardato il tratto della provinciale 91 tra Lido Marini e Torrepali, il terzo, come dicevamo, sul versante adriatico. A dar manforte alle fiamme, il forte vento di Maestrale, particolarmente critico è stato il rogo tra la marina di Andrano nei pressi della Torre del Sasso fino a Tricase Porto nel parco naturale di Otranto Santa Maria di Leuca. Ma come detto, le fiamme hanno interessato anche altre zone come Santa Cesaria Terme da una parte, Torre Pali e Lido Marini dall'altra. Naturalmente danni alla vegetazione in un'ampia area rurale di macchia mediterranea e alle

0: Pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
4: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
3: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
5: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
6: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
8: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

Dopo il malore, la caduta dalla Vespa sul lungomare, non ce l'ha fatta il falegname di Gallipoli. Da 10 giorni era in ospedale, si è spento ieri mattina Giovanni Tricarico, sfortunato protagonista di un incidente del 19 maggio sul lungomare Galilei. 10 giorni quindi di lotta e di speranza, ma ieri mattina quella profonda ferita alla testa e quel cuore già provato da pregresse situazioni di salute non hanno più retto. Giovanni Tricarico aveva 59 anni, era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Lecce con prognosi riservata dopo l'incidente che lo aveva visto protagonista sul lungomare di Gallipoli. La comunità di Gallipoli ha preso una notizia che non avrebbe mai voluto ricevere. Nel giugno del 25, in una cittadina del leccese, un adolescente ha colpito la madre con il manico di una scopa causandole una frattura all'avambraccio sinistro con una prognosi di 30 giorni. Era solo l'inizio di un'escalation di soprusi durata quasi un anno, al termine della quale il ragazzo prossimo ai 16 anni è stato ieri arrestato su disposizione della giudice del tribunale per i minorenni di Lecce, trasferito in una comunità. Secondo quanto riferito dai familiari e agli inquirenti, a scatenare la violenza ci sarebbe il lutto per la morte del padre, una perdita che avrebbe reso il ragazzo sempre più aggressivo e difficile da gestire, con la madre individuata come bersaglio principale. Le discussioni, stando alle testimonianze raccolte, si verificavano con cadenza abituale, con intensità crescente, spesso innescate da futili motivi come il mancato acquisto del gel per i capelli.

0: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
1: 4 giorni in carcere, 22 i domiciliari con l'accusa infamante di aver violentato una giovane turista belga nel bagno di una discoteca a Gallipoli. L'archiviazione disposta nel dicembre del 2023 dal Tribunale di Lecce. Adesso a chiudere definitivamente il cerchio, il riconoscimento dell'ingiusta detenzione sollecitato dagli avvocati. La Corte d'Appello di Lecce ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a risarcire due giovani, un capotreno trentenne nato a Massa di Somma in provincia di Napoli e un 23enne di Empoli. La vicenda risale al 10 luglio del 2022, quando i due finirono nel carcere di Lecce per violenza sessuale di gruppo e di lesioni. Rimasti in carcere fino al 14 luglio, erano poi passati agli arresti domiciliari fino al 5 agosto, quando il Tribunale del Riesame ne aveva disposto la rimessione in libertà, rilevando elementi contraddittori e non plausibili nella versione resa dalla presunta vittima. Nel dicembre del 2023, come detto, la giudice Anna Paola Capano aveva archiviato il procedimento su istanza della stessa Pubblico Ministero che aveva condotto le indagini. Troppi i dubbi e le lacune nel racconto della ragazza, che peraltro non si era presentata all'incidente probatorio nonostante la convocazione notificata a seguito di una complessa attività di ricerca internazionale.

E riparliamo di carceri, ben quattro morti in pochi mesi nel carcere di Lecce. Dopo l'allarme lanciato dalla Garante Comunale, l'associazione richiama Comune, Prefettura, Magistratura, ASL e Provincia ad un'assunzione comune di responsabilità. Quelli dell'associazione Antigone chiedono interventi urgenti. Borgo San Nicola non è terra di nessuno. Ripetiamo, 4 morti in soli 2 mesi tra aprile e maggio. 2 decessi per sospetta overdose o abuso di farmaci. 1 per impiccagione. 1/4 ancora da chiarire.

0: pubblicità.
1: Il 2 giugno Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
2: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
1: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Hey hey hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio. Tutti frutti, ma proprio tutti, eh.
7: Oh beh, oh beh, ma ragione, spigaluri e pipi russi, una forbici.
8: Se ne parla poco, forse troppo poco, ma TAP dovrebbe raddoppiare addirittura. Dopo 5 anni di esercizio del gasdotto, TAP promuove la sinergia realizzata in Puglia come modello per la costruzione di infrastrutture nel rispetto dell'ambiente, così dicono. La regione riconosce pure il valore strategico cui l'opera sta assolvendo a beneficio di tutto il paese, ma in vista dell'espansione della capacità di trasporto della condotta, il governo De Caro da un lato chiede nuove compensazioni, nuovi soldi, dall'altro annuncia ricorso contro il decreto 32 dell'11 marzo scorso, che esclude tale possibilità, come d'altra parte la multinazionale sembra per ora orientata a fare. Vi ricordate, si diceva che avremmo risparmiato, invece stiamo pagando sempre di più per colpa delle guerre, che poi sono gli stessi personaggi a farle queste guerre. Stretto nodo nel quadro di relazioni che la nuova giunta regionale sta cercando di intessere con i grandi investitori per garantire la sempre più imponente strutturazione della Puglia come hub energetico rifletta con altrettanta intensità anche un beneficio per chi la popola, così scrivono sul quotidiano di oggi. Vedremo naturalmente cosa accadrà.

provocata dall'anticiclone sta raggiungendo il suo culmine sull'Italia, portando una spiccata stabilità atmosferica in gran parte del paese, con picchi termici che nella pianura padana supereranno addirittura i 36 gradi. Nonostante la forte pressione, la struttura subirà temporanei cedimenti a causa di infiltrazioni di aria fresca dal nord Europa. Questo flusso provocherà forti temporali diurni e grandinate, prima sulle Alpi occidentali, in espansione poi verso la Val Padana e le regioni centrali, successivamente lungo la dorsale appenninica, determinando un parziale calo di temperature al centro-nord. La Puglia si prepara invece ad un weekend di inizio estate con giornate torride.

Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi con qualche rovescio, temperature in aumento massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature rialzo massime tra 28 e 32 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia, temperature stabili massime comprese tra 27 e 32 gradi.

Incendio in uno stabilimento balneare di Specchiolla proprio alla vigilia della riapertura stagionale prevista appunto per oggi. Ingenti i danni arrecati alla struttura e all'attrezzatura dalle fiamme prima che i vigili del fuoco riuscissero a spegnerle. L'ipotesi chiaramente è un incendio doloso, torneremo più forti di prima, dicono quelli dello stabilimento. Della notte abbiamo subito un atto di intimidazione che ha colpito ciò che costruiamo ogni giorno con passione. Stiamo già lavorando per ripartire. Situazioni incredibili come quella che c'è a Melendugno, la sosta si dovrebbe pagare dal 1 maggio, ma non ci sono i parchimetri. Non si trova nel raggio di centinaia di metri nessuna macchinetta per procedere al rilascio del ticket. Così sono tantissimi turisti che si interrogano su cosa devono fare e poi sono costretti ad andare via per non perdere preziosi minuti della vacanza agognata senza pagare la tariffa prevista, con tanti che fotografano la carenza, forse per predisporsi ad eventuali ricorsi. Da segnalazioni sono giunte a varie persone che appunto attestano come sia impossibile fare il biglietto.

Un sacerdote di 69 anni della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca è stato arrestato l'altro giorno dai carabinieri e si trova ora ai domiciliari come disposto dalla Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Lecce, Erika Masetti. L'accusa è di molestie sessuali su un minorenne. Le indagini ora erano partite dopo la denuncia presentata dalla madre del ragazzo.

ha lanciato un appello, il ragazzo è in carcere in Francia per droga. È stato bloccato alla frontiera con quasi un quintale di marijuana. Il protagonista della vicenda è un ventenne di Ugento, arrestato nei giorni scorsi insieme alla compagna, sua coetanea, con l'accusa di traffico di droga, 20 anni. I due viaggiavano in camper con altri due amici di Taurisano, la cui posizione è ancora al vaglio degli investigatori. Sul mezzo la polizia avrebbe trovato 85 kg di marijuana. I quattro sono stati fermati il 24 maggio dalla polizia doganale durante il loro tragitto tra Spagna e Francia. La droga, già suddivisa in panetti, era nascosta nel camper ed è finita sotto sequestro, mentre i due ventenni sono stati arrestati ed ora si trovano nel carcere di Perpignan, in attesa del processo per direttissima. Del giovane e della sua compagna si erano perse le tracce alcuni giorni fa. La madre del ragazzo, disperata, aveva lanciato appelli sui social chiedendo a chiunque avesse informazioni di farsi avanti. È partito venerdì per un viaggio in camper con degli amici senza farmi sapere chi fossero. Si è poi scoperto che il ragazzo era finito in carcere. Chiudiamo questa nostra prima parte di trasmissione con le notizie dello sport. Pantaleo Corvino lascia, è stanco, 76 anni, stanchezza accumulata in queste ultime stagioni. Il dirigente di Vernole, direttore sportivo del Lecce, ha bisogno di recuperare energie psicofisiche dopo un campionato altamente stressante come è stato quello che si è appena concluso con la quarta salvezza di fila del Lecce. Il responsabile dell'area tecnica, pur in possesso di un contratto prolungato, sente il bisogno di tirare il fiato e solo in seguito deciderà se tornare o chiudere la sua lunga e incredibile carriera. Al suo posto dovrebbe restare Trinchera.

0: domenica.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Esteri in primo piano, ancora nessuna decisione da parte del presidente americano Donald Trump in merito ad un accordo con l'Iran. La riunione che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room si è conclusa con un nulla di fatto. Lo conferma Alena Trim, corrispondente della CNN della Casa Bianca. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, ha scritto Trim in un post su X. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato nelle ultime ore che diversi proiettili sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele, uno dei quali non è stato intercettato. Non ci sarebbero feriti.
2: 5 persone sono morte e 34 sono state trasportate in ospedale, 3 delle quali in gravi condizioni, dopo che un pullman ha travolto 6 veicoli nella notte sulla Interstate 95 in Virginia, negli Stati Uniti. Lo rende noto la polizia statale. L'incidente è avvenuto perché il mezzo non ha rallentato per il traffico in prossimità di un cantiere stradale, investendo 6 veicoli in coda. Tutte e 5 le vittime si trovavano nei veicoli colpiti dal pullman. Le indagini sono in corso e la polizia ha comunicato che sono in arrivo provvedimenti penali, senza precisare a carico di chi.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso, ha dichiarato ai giornalisti Legan dell'OMS, aggiungendo che si trattava del primo caso.
2: La cronaca: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Lo ha detto il suo legale ospite a Quarto Grado su Rete4. Noi crediamo, dice l'avvocato, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere ad una valutazione personologica.
3: Un undicenne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con 2 piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. All'origine del gesto pare un brutto voto.
2: Il calcio: dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini. Ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Il sole è sorto alle 5:19, tramonta alle 20:11, la luna sorge alle 19:48 e tramonta alle 4:50. Siamo in fase lunare, luna piena. Allora, 30 maggio, 150° giorno dell'anno, si festeggiano i santi Ferdinando III, re di Leone e di Castiglia, Santa Giovanna d'Arco, San Restituto di Cagliari, Sant'Anastasio di Pavia, Santa Dinfna, Vergine e Martire, Santi Canzio, Canziano e Canzianilla, Santi Gavino, Proto e Gianuario. Il nome Ferdinando è un nome patrizio diffusosi in epoca medievale nella forma latina Fernandus, a origine gotica. Deriva infatti dal composto Fritunans, Fritu significa pace, unito a Nantos, coraggio, che significa coraggioso nel difendere la pace, ardito anche in tempo di pace. I nati oggi, bontà d'animo, gentilezza ed entusiasmo sono le loro doti. Affrontano la vita con fiducia e il sorriso sulle labbra, atteggiamento che spesso si rivela una carta vincente. La sorte sembra proteggerli in tutto quello che fanno, nonostante qualche delusione, le soddisfazioni sia in amore che nel lavoro non vi mancheranno. Bene, ancora una volta gli auguri ad un carissimo amico, a Totò, per il suo compleanno. E questa è una canzone dei Cars di Rick Ocasek degli anni 80. Si chiama Drive 8 e 8.

0: Pubblicità.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
2: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
3: Bomba Auto Officina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Chezzotto. Bomba Auto Officina, un nome, una garanzia.
4: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
6: Muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
7: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
6: Oh, meno male! Ma la macchina tornerà come prima?
7: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
6: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
8: Please stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltivala in passione.

più sensibili del solito. Sarete portati a sognare e a immaginare nuovi scenari. Toro, grazie alla luna in armonia con il vostro segno, sarete particolarmente ricettivi e intuitivi. Avrete una forte capacità di leggere tra le righe, comprendendo meglio le dinamiche emotive che vi circondano. Gemelli, nel corso di questo periodo Saturno in quadratura potrebbe farvi sentire un po' bloccati nei vostri progressi. Ci sarà la sensazione di non andare avanti come vorreste, ma ricordate che anche le piccole conquiste contano. Cancro. Nel futuro immediato Urano vi spingerà a cercare novità e cambiamenti, mettendo alla prova la vostra capacità di adattamento. Leone. Le prossime ore potrebbero essere turbolente, poiché Marte in opposizione potrebbe rendervi più impulsivi e pronti a reagire alle provocazioni. Vergine, Plutone in transito vi spingerà a fare introspezione e a rivedere alcune decisioni importanti. È il momento di fare chiarezza e di liberarsi di ciò che non funziona più nella vostra vita. Bilancia. Nel corso di questa giornata Marte in aspetto favorevole vi darà la determinazione necessaria per affrontare qualsiasi sfida con coraggio e decisione. Scorpione, nel corso di questo giorno potreste trovarvi a riflettere su alcune scelte recenti che non sembrano avere portato risultati sperati. Sagittario, nel corso di questi giorni l'influenza di Mercurio retrogrado rallenta le comunicazioni e crea qualche tensione, portando confusione in alcune relazioni personali o lavorative. Capricorno, oggi Marte in aspetto positivo vi fornirà la forza necessaria per affrontare qualsiasi sfida. Sarete determinati, carichi di energia. Acquario, le prossime ore potrebbero rivelarsi più complicate del previsto a causa dell'opposizione di Venere, che potrebbe portare qualche tensione nelle relazioni. Chiudiamo con i pesci. Nel futuro immediato l'influenza di Giove vi porterà grandi opportunità, vi sentirete particolarmente ottimisti e pronti a mettervi in gioco. Ricordo alle 9:30 la rassegna stampa, ma prima però ancora le curiosità dell'almanacco e tra poco quello che è accaduto il 30 maggio nella storia.

0: Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 maggio.
7: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
8: Simone, che ci fai qui a Specchia?
9: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
8: Home restaurant alla Capasa?
9: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
8: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
2: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
8: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
10: Weekend. Mondo Radio.

questo è il momento che noi dedichiamo agli eventi che si sono succeduti nel corso degli anni, dei secoli. Il 30 maggio 1498, ottenuto un nuovo finanziamento dai sovrani di Spagna, Cristoforo Colombo con 6 navi e un equipaggio di circa 300 marinai salpa per il suo terzo viaggio. 1522, quando è quasi il tramonto, le fanterie spagnole del Ducato di Milano assaltano Genova, riuscendo al terzo tentativo ad entrare in città saccheggiandola. 1778, muore a Parigi all'età di 83 anni lo scrittore, filosofo e drammaturgo François-Marie Auré, meglio conosciuto con il nome di Voltaire. 1860, 3 giorni di duri combattimenti permettono ai garibaldini di prevalere sulle truppe borboniche a Palermo. 1922, alla presenza dell'unico figlio ancora vivo, viene inaugurato a Washington il Lincoln Memorial in onore di Abramo Lincoln. 1942, l'aviazione britannica bombarda per la prima volta la Germania e colpisce la città di Colonia. 1960, si spegne nei pressi di Mosca lo scrittore Boris Pasternak, autore del famoso Dottor Zivago. 1975, si chiude a Parigi la conferenza istitutiva dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, nasce dalla necessità di unire le forze tecniche e finanziarie in un settore che richiede risorse tali da superare le possibilità individuali e per potenziare la cooperazione europea a fini pacifici. 1976, nella finale degli internazionali di tennis al Foro Italico di Roma, Adriano Panatta batte l'argentino Vilas, è il primo italiano alla vittoria del torneo dopo 15 anni. 1976, il presidente egiziano Sadat annuncia un accordo con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina per elaborare un documento comune in vista della ripresa dei negoziati di pace con Israele. Pensate, cari amici, sono passati 50 anni. 1978, in Cecoslovacchia vengono arrestati alcuni dissidenti sottoscrittori del documento per i diritti civili, Charta 77. 1978, 20 arresti nel mondo della lirica tra Napoli, Milano, Venezia, Roma, Genova e Cagliari, accusati di aver incassato tangenti dai cantanti, truffa allo Stato, esportazione di valuta e aggiramento del divieto di scrittura artisti tramite agenzia, sono finiti in manette.

1984, finale di Coppa dei Campioni a Roma, allo Stadio Olimpico, tra la Roma e il Liverpool. Dopo l'1-1 ai tempi supplementari ai rigori, vince il Liverpool per 4-2. 1989, nel corso delle proteste di piazza Tiananmen a Pechino, di fronte all'immagine di Mao Zedong, viene alzata una grande statua di quasi 10 metri d'altezza chiamata Dea della Democrazia. 2002, la Corte d'Appello conferma le condanne a 16 e 14 anni per Erika De Nardo e Omar Favaro, ritenuti responsabili del delitto di Novi Ligure, in cui vennero uccisi la madre e il fratello della ragazza.

0: 46 l'orafo e gioielliere Peter Carl Fabergé. 1920 l'attrice Anna Proclemer. 1933 il regista Sergio Citti. 1933 il giurista e politico Stefano Rodotà. 1956 ricorderete la scomparsa nel 2022 di David Sassoli, giornalista, politico, presidente del Parlamento europeo dal 2019. Oggi è il compleanno anche del conduttore TV Piero Chiambretti, che compie 70 anni. Oggi sarebbe stato il compleanno anche della cantante dei Roxette, Mary Fridson, ricorderete, scomparsa nel 2019, è nata nel 1958. Il compleanno della cestista modella Valentina Vignali. Facciamo un salto indietro negli anni, prima però parliamo di Valmauto. Da Valmauto fino a fine mese troverete una selezione di 10 auto aziendali al prezzo di costo. Da Valmauto avete la possibilità di acquistare entro il 31 maggio la vostra nuova auto con un vantaggio vero, fino a 2.500 euro di sconto su ben 10 auto, tutte auto selezionate e garantite con massimo 5 anni di vita e massimo 50.000 chilometri. Offerta valida senza vincolo di finanziamento, quindi cosa aspettate, cari amici? Andateci subito, perché questa è un'offerta incredibile. Ricorda che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e Gruppo Stellantis, è la tua concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Quindi smetti di girare, la tua nuova auto la trovi da Valmauto. Valmauto, ricordo, fino a domani questa incredibile promozione. Passate da Valmauto prima di andare da qualche parte altra. Valmauto, lo ricordo, è vendita e noleggio di auto a Tricase, zona industriale. 0833 54 40 00, oppure ricordo il sito valmauto.it. Allora, dicevamo, la 19enne Giovanna d'Arco viene arsa viva in Francia in esecuzione della condanna pronunciata il giorno prima al termine del processo per eresia. Era il 1431.
1: Tutto questo

0: diceva il mio nome.
1: Una bella canzone di Francesco De Gregori interpretata da Fiorella Mannoia. Il brano che abbiamo ascoltato si chiama Giovanna d'Arco. Il 2 giugno nella splendida atmosfera dell'Hotel Messapia ci aspetta un grande evento, Chef for Progress Cup, dove alta cucina, arte, cultura, eleganza si fondono per farci vivere un'esperienza unica ed esclusiva. Dalle 15 con ingresso libero potremo assistere dal vivo alla prestigiosa sfida tra chef provenienti da diverse realtà gastronomiche, seguire la cerimonia di premiazione finale e lasciarsi conquistare da un percorso di sapori tra eccellenze enogastronomiche, degustazioni e stand dedicati al gusto. Ad impreziosire l'evento la straordinaria presenza delle 15 ambasciatrici del progresso con i loro magnifici costumi nazionali, un viaggio tra culture, colori e tradizioni. Musica, spettacolo, incontri e tante sorprese renderanno questa giornata un'esperienza esclusiva, raffinata e coinvolgente. Il 2 giugno tutta la magia di Chef for Progress Cup ci aspetta all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Ricordiamo, sarà a partire dalle ore 15 con ingresso libero. Un evento firmato da Mirko Vigna. Allora, il 2 giugno quindi abbiamo questo appuntamento a partire dalle 15, l'ingresso è libero, Hotel Messapia, Santa Maria di Leuca. Chiudiamo con il meteo, sabato sereno e con vento molto più attenuato, variabile con brezze costiere su basso Adriatico e costa ionica, ancora dei rinforzi da nord sulla costa brindisina e nord leccese. Temperature però in rialzo sullo Ionio di circa mezzo grado con massime sui comparti occidentali sino a 30-31 gradi, mari quasi calmi o poco mossi nelle ore più calde.

Il proverbio di oggi è uno dei classici più classici: meglio soli che male accompagnati. Insomma, è un proverbio che non si presta a commenti, perché insomma è scontato il suo significato. Allora vi lascio, l'appuntamento è per le 9:30 con la rassegna stampa nazionale prima e locale poi. Ci collegheremo anche con il nostro Pasquale Marzotta per le ultimissime sul Lecce, parleremo naturalmente di Corvino, che ha deciso di lasciare il Lecce. A mano, un brano cantato da Rino Gaetano.

0: Pubblicità.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
0: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti, pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
0: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
0: Promo valida fino al 31 maggio.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.

Chi ama la musica chiama Mondoradio 0833 54 60 72 per i tuoi messaggi 380 20 229.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso per chiudere il conflitto con Teheran, il segretario alla difesa americano Hegseth, parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, ha assicurato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Hegseth ha aggiunto che Washington rimane fedele alle proprie priorità in materia di sicurezza internazionale, affermando esplicitamente che abbiamo ancora obblighi globali per garantire che, per esempio, l'Iran non si doti di un'arma nucleare.
3: Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Le code sul fronte austriaco sono già iniziate, visto che nella giornata di ieri, venerdì 29 maggio, erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. Sulla 22 si consiglia di limitare al massimo indispensabile gli spostamenti.
2: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. Lo ha detto il suo legale Cataliotti. Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica. Noi, aggiunge l'avvocato, crediamo che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica.
3: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione a Porcia, Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
2: In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026. Emerge dai dati Agenas, si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa nei primi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche, 15 regioni per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi.
3: Siamo al tennis. Novak Djokovic saluta clamorosamente il Roland Garros 2026. Nella giornata numero 6 del Major francese, dedicata alla disputa dei match di terzo turno della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, il campionissimo serbo, in vantaggio di due parziali, si è dovuto inchinare al quinto set di fronte alla rimonta messa in atto dal 19enne brasiliano João Fonseca. Aggiudicatosi per 3-7-2 dopo quasi 5 ore, un'epica lotta senza esclusione di colpi. Oggi in campo 3 italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: good.
1: Pubblicità. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio Era Ora Weekend, l'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend, tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
2: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio,
3: in collaborazione con la Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
6: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
7: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
8: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
9: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
10: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità. 0833 54 60 72.
11: G
3: Chi ama la musica chiama Mondo Radio 0833 54 60 72 per i tuoi messaggi 380 20 200 29.

c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto.

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

Stai cercando l'auto giusta per te? Da Circhetta Automotive ti aspetta un parco auto ricco di occasioni imperdibili. Con vettura aspetta un parco auto ricco di occasioni.

0: Con sole 35 rate mensili da 99 euro con possibilità di finanziamento e rottamazione. Allora, tutto questo da Circhetta Automotive a Poggiardo in via Grazia Deledda. Solo per pochi giorni la Fiat 500 a soli 14.950 euro. Circhetta Automotive a Poggiardo.
1: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Ceramiche in vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in vino.

0: dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
4: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
3: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
5: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
6: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
7: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
8: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Come di consueto apriamo con la rassegna stampa nazionale, diamo uno sguardo a quello che scrivono oggi i quotidiani nazionali, naturalmente attenzione soprattutto concentrata sul drone russo finito in Romania. Ira dell'Unione Europea, gli sviluppi del conflitto tra Ucraina e Russia in prima pagina sul Corriere della Sera, in primo piano anche lo sport con la finale che si giocherà oggi di Champions tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Anche la Repubblica titola: Mosca colpisce l'Europa, e si parla anche in questo caso del conflitto russo-ucraino. Spazio anche all'appello di Panetta: l'intelligenza artificiale decisiva per la crescita. Anche altre notizie di esteri: guerra in Iran, Trump indeciso sull'accordo e fumata nera ancora alla Casa Bianca. Anche la stampa parla di droni sulla Romania, Putin minaccia Unione Europea e NATO, e questo è il titolo di apertura della stampa. Anche qui c'è poi giovani e intelligenza artificiale, il richiamo di Panetta: balzo dell'inflazione al 3,2%, Banca Italia dice l'Europa e l'Italia sono a rischio recessione, carovita al 6%, in Italia ancora di più. Anche il Messaggero apre con il drone russo sulla Romania, la minaccia di Mosca e lo sdegno dell'Europa. La NATO dice ci difenderemo. E naturalmente i quotidiani sportivi parlano di della finale di Champions, anche se la Gazzetta dello Sport apre con Jones vuole subito l'Inter, l'impaziente inglese: sarà questo il primo colpo dei campioni d'Italia? Il centrocampista del Liverpool può arrivare già a inizio giugno. Sul Corriere dello Sport invece c'è la dichiarazione del tecnico della nazionale di calcio Baldini, che denuncia attacco al sistema. Il commissario tecnico dell'Italia dice il nostro calcio è in mano a certi dirigenti lestofanti. La notizia centrale è un affare stile Akanji, la chiave Bissek, scelto l'obiettivo se il tedesco parte. Inter, Ruben Dias, il Manchester City può liberare il portoghese. Queste le notizie dei quotidiani nazionali, ma dobbiamo aprire con il notiziario locale. Purtroppo dobbiamo parlarvi di un incidente stradale sulla strada tra Sandana e Montesardo. Lo schianto in moto ieri sera contro un furgone non gli lascia scampo. Alessandro Cappello, quarantenne, originario della Sicilia ma residente insieme alla moglie e alle due figliolette ad Alessano, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri sul tratto finale della 275, la Maglia Leuca, a poche decine di metri dall'incrocio per Sandana, frazione di Gagliano del Capo. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri, che hanno eseguito i rilievi. La moto però è caduta rovinosamente sull'asfalto e il motociclista ha terminato la sua corsa sul terreno adiacente alla strada, morendo sul colpo. Un malore improvviso: mentre era in sella la sua Vespa, la caduta sull'asfalto e una corsa disperata in ospedale. Non ce l'ha fatta Giovanni Tricarico, di 59 anni, gallipolino, rimasto coinvolto nei giorni scorsi in un incidente sul lungomare di Gallipoli. L'uomo stava percorrendo il tratto costiero in direzione del centro cittadino quando, secondo quanto ricostruito, avrebbe accusato un malore e perdendo il controllo del mezzo e finendo rovinosamente sull'asfalto. Il secondo atto del maxi processo The Wolf si chiude all'insegna degli sconti di pena. Ieri la Corte d'Appello di Lecce ha emesso il dispositivo di sentenza che ridisegna le condanne per gli affilati al clan Lamendola, la Cantanna, frangia mesagnese della Sacra Corona Unita. L'inchiesta, coordinata dalla Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia Carmen Ruggero, è sfociata nel maxi blitz dei carabinieri del 13 luglio 2023, che aveva scoperchiato un vero e proprio regime di intimidazione. Il clan imponeva il suo dominio sul territorio, piegando all'omertà chiunque potesse essere utile economicamente o rappresentasse una concorrenza. La madre lo cerca, ma lui è in carcere per droga. Con appelli lo cercava la madre sui social, credendolo scomparso. Lui però è in carcere in Francia, dopo essere stato bloccato alla frontiera con quasi un quintale di marijuana. Il protagonista della vicenda è un ventenne di Ugento, arrestato nei giorni scorsi insieme alla compagna sua coetanea con l'accusa di traffico di droga. I due viaggiavano in camper con altri due amici di Taurisano, la cui posizione è ancora al vaglio degli investigatori. La polizia ha trovato, messo sotto sequestro, 85 kg di marijuana. I due ventenni sono stati processati per direttissima in queste ore e attesa la sentenza a loro carico.

andiamo avanti con le notizie. Incendi, prima giornata di roghi su tutto il litorale, vigili del fuoco sulla costa ionica e adriatica, sud Salento in fiamme, dalla costa ionica a quella adriatica e per domare il fuoco arriva addirittura un Canadair. L'emergenza incendi, iniziata già da alcuni giorni, ieri ha raggiunto il suo picco, in termini di numero di roghi, una giornata particolarmente critica per i vigili del fuoco e per gli operatori della protezione civile. La situazione più grave si è registrata nella pineta tra Castro, Santa Cesaria, Terme e Marina di Andrano Porto Tricase, dove per bloccare l'avanzare delle fiamme è stato necessario l'intervento di un Canadair arrivato dalla Mezzia Terme. I vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi della Torre del Sasso, in territorio di Andrano, insieme ai volontari della protezione civile. E a tal proposito abbiamo ricevuto un comunicato stampa di Claudio Pisper, candidato sindaco del comune di Tricase, che dice: l'incendio impone una riflessione seria sul futuro del parco Otranto Santa Maria di Leuca. Quanto accaduto nel pomeriggio a Tricase Porto, dice, con un incendio spaventoso e devastante che ha costretto numerose famiglie e turisti ad evacuare le proprie abitazioni, rappresenta una tragedia ambientale e sociale che non può lasciarci indifferenti. Le cause degli incendi possono essere diverse, dice ancora, dolose o accidentali, ma certamente riconducibili anche ad una situazione di trascuratezza generale. Una trascuratezza che coinvolge enti, istituzioni e anche i proprietari dei terreni, troppo spesso scoraggiati dal valorizzare e curare le proprie proprietà a causa dei numerosi vincoli esistenti. Il tema, dice ancora Claudio Pispero, non può essere affrontato soltanto nell'emergenza. Occorre una strategia strutturale, seria e condivisa. Come ho sostenuto recentemente, dice anche durante la campagna elettorale a Tricase, è necessario aprire una riflessione profonda sul ruolo e sulla funzione dell'ente parco.

0: Centro antifumo, il record più 1100% di pazienti in 3 anni, il boom dopo il sì alla citisina. Tra qualche giorno ricorrerà la giornata mondiale antitabacco. I dati del CAF, Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASL di Lecce, ad oggi dice sono 322 le persone che hanno chiesto un intervento. E apriamo la pagina sportiva, in linea il nostro Pasquale Marzotta. Buongiorno Pasquale.
1: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ci ritroviamo ora a commentare la salvezza dei record di questo Lecce che domenica sera con la vittoria contro il Genoa ha conquistato il record della 4ª salvezza di fila in Serie A e quindi si prepara a programmare la 5ª stagione di fila nella massima serie. Ma ci sono tanti nodi, tanti rebus, tante novità in queste ore, in questi giorni, a cominciare dalla direzione tecnica. Come è noto, Pantaleo Corvino ha chiesto una pausa alla società del Lecce, alla proprietà, alla dirigenza tutta, e la situazione, diciamo, pare orientata all'addio del dirigente Pantaleo Corvino dopo giorni in cui si sperava che potesse fare marcia indietro. Il presidente Dario Stichi Damiani, a quanto pare, secondo indiscrezioni, avrebbe sentito il direttore tecnico per cercare di comprendere se può ritornare ancora in sella, ma a quanto pare non sono arrivati segnali positivi di una continuazione, di una continuità. Non ci sono strappi, secondo indiscrezioni, tra proprietà e lo stesso Pantaleo Corvino, e sicuramente nella giornata di oggi viene dato il faccia a faccia tra il presidente Saverio Stichi Damiani e il direttore Corvino. Quindi si va verso l'addio, verso la separazione, una separazione che vedeva Corvino con altri 2 anni di contratto. E le soluzioni in questo momento, a quanto pare, le più gettonate sono 2: o si continuerà sul solco di Pantaleo Corvino con il suo fedele collaboratore Stefano Trinchiera, magari potrebbe essere anche potrebbe entrare in questo quadro anche la collaborazione di un giovane direttore come Lovisa, che si è ben comportato con la Juve Stabia, oppure si potrebbe addirittura sterzare, e quindi il nome più papabile sembra quello del direttore sportivo Sean Sogliano, che in questo momento si presenta come il direttore sportivo del Verona, a cui è legato sino a un contratto sino al 2027. Addirittura il club veneto nei mesi scorsi aveva proposto anche il prolungamento sino al 2029, con la situazione che veniva valutata e vagliata dallo stesso Sogliano. Bisognerà vedere cosa succederà, quindi in queste ore si deciderà tanto sul futuro di questo Lecce, con Corvino che quindi dopo tanti successi, tante plusvalenze e tante situazioni è pronto a salutare da davvero il protagonista assoluto. Per quanto riguarda il tecnico Sepi Di Francesco, con la sua salvezza c'è il rinnovo automatico, quindi per un altro anno è l'allenatore del Lecce. Ma ricordiamo che Sepi Di Francesco è stato in lizza anche per poter arrivare alla panchina del Bologna, che però come è noto ha scelto Domenico Tedesco, il tecnico che è stato anche CT del Belgio, origini italiane, da genitori calabresi, e quindi Eusebio Di Francesco al momento è il tecnico del Lecce. Ma è chiaro che bisognerà aspettare anche il parere di Francesco quando incontrerà la società e la nuova direzione tecnica.
0: Bene, grazie Pasquale, buona giornata.
1: Grazie Lucio, buona giornata a tutti e forza Lecce.
0: Chiudiamo con una notizia riguardante un blitz che c'è stato ieri in tutta Italia, con 1335 arresti e oltre 450 chili di droga sequestrati in tutta Italia, e questa operazione ha coinvolto anche il Salento, la squadra mobile con il supporto del personale dell'ufficio prevenzione generale soccorso pubblico. Nell'ambito dell'attività in argomento eseguita ad ampio spettro su tutto il territorio provinciale, prevalentemente interessato i cosiddetti luoghi della movida, sono stati controllate 972 persone, di cui 186 minorenni. Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Lecce dai poliziotti della squadra mobile per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Poi un uomo di 37 anni arrestato anche a Copertino dal personale della squadra mobile con l'ausilio del personale del commissariato di Nardò. All'interno della sua abitazione sono stati ritrovati 35 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 202 di hashish e 46 di marijuana. Siamo al termine, 9.45, grazie per l'attenzione, alle 10 il prossimo GR Nazionale.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà...

0: Pubblicità. In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
2: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
1: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
2: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
1: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
2: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Simone, che ci fai qui a Specchia?
7: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
6: Home restaurant alla Capasa?
7: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
6: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
8: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
6: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
9: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
10: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
9: Allora corro subito da d'Alessandris.
10: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
9: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
10: Promo valida fino al 31 maggio.
11: Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
12: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti hanno scorte di armi più che sufficienti e sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Così dal forum di Singapore il segretario alla difesa Hegseth poche ore dopo la riunione nella Situation Room, chiusa senza decisioni sull'Iran da parte del presidente americano. Ha parlato con Trump dopo la riunione e ha dichiarato voleva che ribadissi la sua pazienza nell'assicurare che qualsiasi accordo debba essere un buon accordo.
3: Secondo quanto riportato dai canali Telegram russi, nella notte l'esercito ucraino avrebbe colpito infrastrutture petrolifere in varie zone della Russia e nei territori sotto il suo controllo. Il governatore dell'oblast di Rostov-Sluzar ha riferito che un serbatoio di carburante, una petroliera e un edificio amministrativo hanno preso fuoco nel porto di Taganrog dopo un attacco di un drone ucraino, due feriti in città.
2: Il presidente della Bielorussia, Lukashenko, riferisce d'aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida europeo nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la premier Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese.
3: Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Sulla A22 si consiglia di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti.
2: Un insegnante è stato arrestato nella zona del Brindisino in Puglia con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'uomo si trova adesso agli arresti domiciliari dopo che il GIP del Tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura, ha emesso un'ordinanza in merito. Le indagini condotte dai carabinieri sono iniziate a seguito di alcune segnalazioni da parte della dirigente scolastica a cui si erano rivolti i genitori delle alunne.
3: In provincia di Catania, nella notte un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni ferendola gravemente. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata portata in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi Centro, dove è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo invece è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio dai carabinieri della tenenza di Mister Bianco e del nucleo radiomobile.
2: Il calcio, da un lato i detentori del trofeo che sognano il bis, dall'altro i vincitori della Premier League per un trionfo che sarebbe storico. PSG e Arsenal sono pronte a giocarsi la finale di Champions League. L'appuntamento è a Budapest, alla Puskas Arena, con fischio d'inizio alle 18.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Tutti frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

insieme su Mondo Radio Tutti Frutti Naturalmente. Un buongiorno dalla vostra Giustina in questo sabato 30 maggio 2026. Sono le 10.04 del mattino, quasi 05. Noi ci siamo, voi ci siete, va benissimo così. Come sempre il tempo ci assiste, quindi la temperatura è gradevole, c'è una lieve brezza che comunque ci fa alleggerire un po' così la calura, e poi soprattutto c'è la musica di Mondo Radio che vi terrà compagnia ancora con la seconda parte del Buongiorno Salento fino alle ore 12.30. E quest'oggi grandi ospiti, perché partiamo subito fra qualche minuto con il primo grande ospite di oggi. Parliamo di Vitti, che ci ha accompagnato con il suo singolo per un nuovo capitolo di Esco di Radio. Lo sapete, origini a rotazione sulle nostre frequenze 3 volte al giorno per tutta la settimana. Quindi conosceremo Vitti al secolo. Simone Vitti sarà qui con noi nei nostri studi, anzi è già arrivato, lo abbiamo già accolto con il nostro proverbiale caffè, e quindi sapete che facciamo gli onori di casa per bene. Allora riprendiamo un bel pezzo che apparteneva alla sequenza di questo sabato 30 maggio, Sugar Baby Love, sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Il nostro consiglio, come sempre, è uno e uno solo: alzate il volume per godere della compagnia di Mondo Radio, del buon umore, della nostra energia, ma soprattutto dateci la vostra di energia. Scriveteci al 380 2020 0.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73

0: perché sei da casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
1: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
2: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescolose. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
3: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
1: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
4: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
5: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
6: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La Pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
7: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: E come anticipato, come annunciato, dopo aver offerto il caffè di rito, è con noi Vitti. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Tutti quanti.
0: Allora, che bello averti con noi negli studi di Mondo Radio Tutti Frutti, che poi insomma per noi è anche la prima volta che ti ospitiamo come protagonista di Esco di Radio, quindi siamo molto contenti di averti accolto nella famiglia Esco di Radio e non vediamo l'ora, soprattutto nel corso dei prossimi mesi, di proporre alle radioascoltatrici e ai radioascoltatori di Mondo Radio la musica di Vitti.
1: Grazie.
0: Che bello. Allora, classe 1997, ragazzi, giovane,
1: sì.
0: Direi, voglio dire,
1: allora, ancora sì, nel senso,
0: ancora, non hai ancora 30 anni, giusto?
1: E questo è importante,
0: lo vedi che sei giovane. Scusa, di che cosa stiamo parlando?
1: No, scherzo, ora anche, la mia voce... anche a 30 anni sei giovane, ma pure,
0: ma
1: fino,
0: certo,
1: a 50 60.
0: Ma sì ormai tanto, è perché ce lo dicono per forza, perché non raggiungeremo mai la pensione, capito?
1: Esatto.
0: Dobbiamo essere per sempre giovani, eternamente giovani. Va bene, allora, detto questo, Vitti al secolo, Simone Vitti, quindi diciamo per il nome d'arte Simone, hai giocato un po' con il tuo cognome, raccontaci, parlaci un po' di te.
1: Beh, allora, quando è nato il progetto, una serie di anni fa, ero con il gruppo, insomma, con cui collaboro tutt'oggi, il mio videomaker, il mio produttore, però ai tempi eravamo in tre. E io con Giorgio Gabbe, che è il mio tuttora videomaker, e nacque appunto come chiamiamo, e alla fine è nato Vitti, semplicemente perché molto spesso la gente la prima I la pronuncia un po' più lunga, Vitti, quindi per farlo, diciamo, non lo so, un po' più internazionale, con due E così.
0: Bello.
1: E da qui, però in realtà si pronuncia Vitti. Poi è bello che in realtà la gente chiama Vitti,
0: certo.
1: Un po' come, ma a me va bene così, nel senso, ognuno interpreti come vuole.
0: Bellissimo.
1: Però ufficialmente è come il mio cognome, Vitti.
0: Ecco, quindi la pronuncia è come il cognome scritto, insomma, con due. Senti, raccontaci un po', quindi sono anni che già tu lavori su questo progetto solista insieme ad una squadra che comunque ti segue e ti sostiene, quindi state percorrendo una bella strada insieme. Cosa ti ha portato ad approcciarti alla musica e quali sono le tue origini? Perché parliamo anche poi di questo e ci agganciamo poi al pezzo che andiamo ad ascoltare, che abbiamo ascoltato in questa settimana, che si intitola proprio Origini.
1: Certo. Allora, io sono originario di Napoli, sono nato a Napoli, come appunto dico nella canzone, perché ho parte della famiglia napoletana, mia mamma è napoletana e siamo nati tutti a Napoli, ad eccezione di mio padre che è leccese. Però appunto sono poi cresciuto fondamentalmente qui a Lecce, in Salento, e crescendo tra Napoli e Lecce, inteso che andavo molto spesso a Napoli per trovare i miei nonni, i miei parenti.
0: Ok, certo.
1: E quindi ovviamente ho vissuto entrambe le città, poi ovviamente mi sento di entrambe le parti, un po' napoletano, un po' salentino, anche se comunque mi reputo salentino, mi reputo leccese.
0: Senti, ma le scuole le hai fatte qua?
1: Sì, ho fatto, vedi, tutto qua, quindi comunque io, però molto spesso la gente dice che magari a volte sente degli accenti strani, delle cadenze strane.
0: È giusto così, secondo me.
1: È giusto
0: me.
1: Così, ovviamente sono cresciuto con mia mamma che parla con accento napoletano.
0: Che meraviglia. Però insomma hai vissuto appieno il meridione.
1: Il meridione,
0: cioè,
1: sì.
0: Ce l'hai proprio connaturato.
1: Sì, sì, sì. Ce l'ho stampato comunque nel cuore, inteso. Poi sono due terre fantastiche, cioè Napoli comunque l'adoro, l'amo, è una bellissima città. Quindi comunque poi le accomuna il mare, io sono molto fissato con il mare, sono nato di fronte al mare, quindi
0: perfetto. Allora insomma, da Napoli al Salento è un attimo, voglio dire,
1: certo.
0: In termini di senti, allora facciamo così, abbiamo introdotto un po' le radioascoltatrici e radioascoltatori a quello che poi andremo ad ascoltare in questo brano che ci accompagna come disco Esco di Radio. Allora ce lo andiamo ad ascoltare e poi ritorniamo insieme a Simone Vitti in arte Vitti e ci racconteremo altre cose, magari ascoltiamo altra tua musica, va bene?
1: Certo, assolutamente.
0: Ok, bene, allora rimanete con noi.
2: Disco Esco di Radio.
3: Ciao, sono Vitti e Origini e Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Simone Corrado.
1: Simone Corrado.
0: Riuscite a vedere anche un po' di panorama della bella Napoli, questo qua.
1: Sì, fatti vedere, mamma.
2: Ecco il puntato del problema.

0: E che meraviglia, cioè la capacità di Vitti di fondere insomma quella che è una tradizione, no, musicale culturale insieme ad un linguaggio che è contemporaneo, è veramente tanta roba, è un prodotto di altissimo livello e non lo dico per piaggeria perché sei qui, però insomma ha un ampio respiro questo brano, insomma si presta a tanto, non soltanto all'ascolto, capito così, ma anche proprio a livello. Che bello sarebbe una performance, voglio dire, sto pensando a questo. Tu come, ecco, come nasce, come l'avete concepito, il lavoro in studio, com'è stato?
1: È stato bellissimo in realtà, è stato un sogno perché questo, insieme a un piccolo spoiler, altri brani che ci stanno
0: bene.
1: E che arriveranno quanto prima.
0: Allora, vedi che ti dobbiamo ospitare tante volte ancora.
1: Sì, sì, sì. È nato perché abbiamo fatto una, diciamo, session, nel senso ci siamo chiusi io con i miei due produttori Damiano Mulino e Gabriele Solazzo, che saluto ovviamente caramente, sono i miei angeli custodi, e ci siamo chiusi in una villa a Sant'Isidoro di fronte al mare ad aprile, quindi non c'era nessuno, era stupendo. Oltretutto gli faccio pure un po' di promo, Villa Gaudì si chiama, quindi li ringrazierò sempre. Abbiamo preso per una settimana questa villa e abbiamo fatto dalla mattina veramente alla notte, fino alle 4 del mattino, ci rialzavamo alle 9 del mattino che prendevamo solamente il caffè, che già stavamo rimettendo tutto in loop, abbiamo iniziato a creare una serie di canzoni, da lì è nata Origini, poi l'abbiamo plasmata successivamente. È stato il primo brano che abbiamo pensato di fare, cioè che io ho pensato perché appunto volevo iniziare con qualcosa che raccontasse di me.
0: Te, certo.
1: E quindi è iniziata così e poi ha preso sempre più forma, è un brano che mi emoziona, devo dire la verità, è, nel senso, tra i miei brani è un brano che mi emoziona perché mi ricorda tante cose, comunque volevo suscitare delle immagini e proprio nasce così, nel senso, suscitando delle immagini, dei miei ricordi.
0: Assolutamente. No, ma ripeto, è riuscita insomma questa emozione che tu appunto percepisci, però in realtà valica proprio i confini del suono, cioè arriva l'ascoltatore, secondo me, perché poi sono suoni e memorie che magari sono cose condivise, no? E quindi quella è una cosa importante, insomma. Quando ci si sente tutti in qualche modo vicini. Allora poi mi devi parlare anche insomma di tutto quello che si porta dietro, poi la produzione, no, di un singolo e quindi il videoclip, le copertine,
1: certo,
0: eccetera. Fra poco ne parliamo. Nel frattempo a Simone ho chiesto: senti Simone, cos'è che hai ascoltato stamattina? Lui mi dice: beh, veramente stamattina ho ascoltato Bad Bunny. Ho detto: ma sì, è sabato, ma noi ce lo concediamo questo brano Nueva Yol, Bad Bunny. Senti, sei eclettico negli ascolti.
1: Un sacco,
0: tu. Tipo cosa ascolti?
1: Ascolto tutto, cioè poca musica triste perché già magari molte volte scrivo cose emotive.
0: In realtà ascolto, la paranoia prende il sopravvento, esatto, quindi l'ascolto ha bisogno di altro.
1: Sì, ascolto musica che in realtà è mischiata sia con suoni elettronici, sintetizzatori e quant'altro, appunto come dicevo The Weeknd, però ascolto anche tanta musica latina, sono un appassionato e ciò in base a come mi sveglio, diciamo,
0: un
1: giorno.
0: Giustamente. Senti, qual è il primo ricordo musicale che hai? Tipo il pezzo che ti hanno fatto ascoltare per primo mamma e papà, quella cosa che ascolti in macchina, capito?
1: Allora, diciamo che da quel che mi ricordo, le prime due persone con cui mi sono approcciato alla musica sono state Fabri Fibra, quando ero piccolo, che lo saluto perché ero un grande fan, cioè nel senso, e i Negramaro, perché mia mamma appunto metteva Negramaro, e
0: vedi, la mamma napoletana metteva i Negramaro,
1: certo,
0: vedi?
1: Sì.
0: Vedi, ecco.
1: Quindi sì,
0: giusto,
1: anche con loro sono cresciuto, insomma.
0: Bene. Allora facciamo così, magari ritorniamo con i Negramaro e poi ci andiamo ad ascoltare fra poco qualche altro brano di Vitti, visto che è il nostro ospite qui negli studi di Mondo Radio. Seguiteci sui social perché salutiamo la nostra amica Milena Calogiuri, che nel frattempo penso che stia

0: Pubblicità.
1: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici. Zona industriale Addiso. Via Piemonte 12. Telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici. Professionalità, trasparenza e risparmio.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
9: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Welcome to

0: Tutto scorre Negramaro, uno di quei brani che appena partono, comunque a prescindere lo si canta, voglio dire. Siamo con Vitti, siamo con Vitti, Simone Vitti al Secolo, il protagonista del disco Esco di Radio di questa settimana, come sempre in diretta, come sempre su Mondo Radio Tutti Frutti, negli studi di Mondo Radio. Quindi il caro Simone ci ha raggiunto da Lecce, ecco, salutiamo la mamma di Simone, perché Simone mi ha detto: per mia mamma mettiamo Mentre tutto scorre di Negramaro.
1: Sì, ma perché... Ovviamente è una canzone stupenda, è fortissima.
0: È vero.
1: Mia mamma però l'ha tipo messa a ruota fino all'esasperazione. Però è un pezzo molto importante. Bene. Questo.
0: Stavamo parlando con Vitti dei suoi ascolti, insomma, di quello che fa bene anche alla sua creatività durante la giornata. Dicevo, certo. Io ogni tanto poi ho momenti di down che me ne vado un po' in paranoia, infatti scrivo, però nel frattempo l'ascolto, magari mi voglio ringalluzzire un po', giusto?
1: Sì, assolutamente. Capito bene? Sì, è tipo un bilanciamento delle
0: certo.
1: due cose.
0: Guarda, io sono un po' simile, ti dirò, infatti mi prendono un po' in giro per questa roba qua, perché insomma a me mi parte...
1: A me pure fanno la solita domanda: ma ti ascolti musica triste? Cioè, ascolto sicuramente anche canzoni molto importanti, cioè, però non sono i miei ascolti assidui, diciamo che quando posso io in realtà ascolto musica leggera, anche il rap, io sono comunque cresciuto col rap.
0: Infatti mi hai parlato pure di Fabri Fibra. Senti un po', ecco, la prima volta che vi siete messi, andiamo ad ascoltare adesso Pantaloni Bucati, che mi hai detto è stato il tuo primo singolo. Ecco, la prima volta che vi siete messi a lavorare in studio, o quantomeno quando hai avuto quell'ispirazione che ti ha portato a buttare giù il testo, a buttare giù, no, la musica, eccetera, ti sei reso conto che ti stavi approcciando ad un genere musicale specifico, oppure sei andato via via esplorando?
1: Beh, ai tempi Pantaloni Bucati ormai è un po' datata, è appunto il mio primo brano, andava molto in, diciamo, il trend del momento era l'indie, quindi mi associavano comunque all'indie. È un brano che in realtà è nato velocissimamente, forse uno dei brani più veloci che io abbia scritto. Sarà perché ai tempi pensavo anche meno, inteso che sicuramente avevo emozioni forti, però pensavo meno, nel senso, mo' invece quando devo strutturare un brano e crearlo sono molto più pignolo. Infatti le tempistiche sono dilungate tantissimo, sono stato fermo per un bel po' proprio perché sono diventato un po' maniacale, che devo cercare la cosa che voglio sperimentare, certo. Non solo, che poi porta anche questo un po' all'esasperazione, però è giusto così, nel senso, per fare, cioè, sto puntando più alla qualità che alla quantità, almeno la qualità, che significa per me, poi quello che arriva al pubblico è ovviamente soggettivo, però per me deve essere ormai qualcosa di qualitativo quello che faccio, è qualcosa che rimanga, non semplicemente quantità su quantità, che purtroppo invece come va l'industria
0: adesso,
1: musicale
0: infatti
1: sono quindi... un po' contro tendenza su questa cosa qui.
0: Però a noi piacciono le cose contro tendenza, comunque, meno male. Anzi, meno male che ci sono comunque degli interpreti, degli autori, degli artisti comunque scrupolosi sotto questo senso, secondo me, perché in qualche modo poi la bolla scoppierà prima o poi, voglio dire, ci sarà una tale esasperazione che alla fine forse rimane comunque la qualità, nonostante
1: beh,
0: tutto.
1: Io quando mi approccio ad un brano, la prima cosa che penso è cosa, cioè, se fossi un ascoltatore, cosa vorrei sentire di diverso che posso fare rispetto ovviamente a quello che magari può esserci un po' in giro o comunque le solite cose.
0: Certo che diciamo che le grandi case di distribuzione non aiutano in questo senso, perché appunto sfornano repliche su repliche dello stesso prodotto
1: per fare qualcosa di diverso, purtroppo, cioè purtroppo meno male ci vuole tempo, infatti prima gli artisti cacciavano gli album ogni tot anni, cioè pochi album ma in tot anni, perché ci vogliono, secondo me, anni, esperienza, cioè devi vivere anche delle cose sulla tua pelle per scrivere qualcosa, per fare qualcosa di creativo, influenze musicali, poi cambiano quando cresci.
0: Secondo me prima c'era anche una certa audacia nel cercare quella voce nuova, quel timbro nuovo, quel prodotto poi nuovo, quella chiave di lettura della realtà diversa da altre angolazioni. Cioè, secondo me c'era proprio più audacia e più così spirito d'avventura. Adesso si tende ad andare sul sicuro, su ciò che vende, insomma,
1: sì,
0: diciamo che l'obiettivo non è fare musica ma forse semplicemente vendere.
1: Eh sì, è diventato quello. Bello. Ormai è diventato tutto un business. Tant'è che appunto io ho iniziato ad usare TikTok ed è stata molto dura per mandarmi su TikTok. Anche se appunto lo uso in maniera molto limitata, perché io non sono.
0: Nonostante la giovane età, comunque lui non è un po' restio.
1: Non ci sto appresso a queste robe. Nel senso, io vorrei solo che spero, anzi, che la mia musica venga ascoltata e che possa arrivare a qualcuno. Già quando qualcuno mi scrive un solo messaggio per dedicarmi del tempo, è una cosa stupenda.
0: Bene. Ma quanto ci piace, Vitti? Quante volte lo ospiteremo ancora su Mondo Radio? Tante. Pantaloni bucati, primo singolo di Vitti. Poi facciamo un'altra piccola pausa e ritorniamo insieme ascoltando Rigel, che è uno dei tuoi ultimi lavori prima di Origini. E così, insomma, ci racconti un po' di cose, se c'è qualche serata, qualche cosa, certo, eccetera, eccetera. E poi ritorniamo al pezzo che ci sta accompagnando in questa settimana e ci racconti un po' della copertina, insomma, di quello che ci raccontano anche le immagini che con cui accompagni questo brano, che già è evocativo nei suoni di suo. Ok, pantaloni bucati, Vitti su Mondo Radio.
2: Quando ti

0: Pubblicità.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
0: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
0: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
0: Promo valida fino al 31 maggio.
2: Luce Verde, Puglia.
3: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni gli italiani che approfittano di lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte. Controesodo tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione, il fermo dei mezzi pesanti oggi fino alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Lavori sulla statale 16 Adriatica che comportano una riduzione di carreggiate in tratti saltuari tra Polignano a Mare e Monopoli Sud in entrambe le direzioni. Proseguono i lavori sulla Brindisi-Lecce con riduzione di carreggiata tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo in direzione Lecce. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggiore traffico. Ancora su questa strada lavori con riduzione di carreggiata tra Terepuzzi Surbo e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. Anche qui rallentamenti e code nelle ore di maggior traffico. Bene, è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
5: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
4: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
5: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
4: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
8: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo!
7: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
9: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
10: Bomba Auto Officina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrique Zotto. Bomba Auto Officina, un nome, una garanzia.
11: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.

0: Rieccoci con Vitti dopo aver ascoltato Rigel, uno dei tuoi ultimi brani, appunto prima di Origini, che è l'ultimo singolo che hai pubblicato, che in qualche modo, ecco, prelude ad altre pubblicazioni e che segna una svolta, si legge nel comunicato stampa, no? Alla tua produzione artistica. Allora, se vuoi dire qualcosa su questo pezzo, ci fa piacere, su Rigel, e poi ritorniamo appunto alle origini e ritorniamo a parlare di quel brano che ci sta accompagnando in questa settimana, parlando anche un po' del videoclip bellissimo, queste donne velate che ti accompagnano, insomma, andatelo a vedere su YouTube. Raccontaci un po', Simone.
1: Certo, allora Rigel, per farla molto, diciamo, in breve, è stato l'ultimo brano che ho pubblicato un paio di anni fa, forse pure poco di più, e poi da lì, quando ho fatto Rigel, ho capito che mi dovevo un attimo fermare e ho detto che da qui deve iniziare un nuovo capitolo, e poi c'è stato tutto, appunto, tutto questo processo creativo che è nato successivamente. È stato un po' un ponte, infatti uscì pure un EP dove semplicemente avevo racchiuso i brani vecchi più, diciamo, quelli a cui tenevo di più, o insomma quelli che piacevano di più, che mi piacevano soprattutto. E successivamente, niente, ho preso questo periodo e sono nate queste canzoni, è nato Origini. Origini, il video, allora, io sono molto, appunto, preciso, inteso che ci tengo tanto all'aspetto estetico dei video, inteso che io sono molto maniacale, sono un fissato dei video. Io l'applicazione su cui passo la maggior parte del tempo è YouTube, non è Instagram, non è niente, perché guardo i video musicali a cui purtroppo ad oggi non viene data più tanta importanza. Molte volte a me il video riesce a capire il significato della canzone, cioè mi fa comprendere quello che l'artista vuole trasmettere, soprattutto se c'è un concept dietro un album o comunque dietro un brano. E quindi io ho tanto questa cosa qui, nel senso che del video ci tengo, dell'estetica, non tanto di apparire. Infatti è il primo video in cui io appaio, cioè è la prima volta, perché volevo metterci il volto, volevo far sì che la gente quantomeno mi potesse un po' riconoscere e capire chi fossi, perché molto spesso si domandavano chi è Vitti, perché facevo i video ma io non apparivo mai.
0: Certo.
1: E quindi niente, il video io ci tengo tantissimo. Il video racconta fondamentalmente di quando, appunto, sono nato, inteso queste due terre. Ho immaginato, appunto, me che fossi traghettato da una mareggiata, come dico nel brano, da Napoli fino al Salento, e poi ci fossero queste donne che accogliessero questo bambino che nel video poi cresce, che fondamentalmente sono io. E cambia tanto, inteso, sono cambiato tanto e la terra, però il concetto principale è che comunque, nonostante me ne sia andato da Napoli, comunque la terra salentina, il Salento e tutto, mi abbia accolto come un figlio.
0: Fantastico.
1: Loro, quindi è come se fossi figlio di due terre, quello che è proprio il significato del brano.
0: Bello, ci piace molto, e veramente vi consiglio di andarlo a guardare, e soprattutto vi consiglio anche di seguire Vitti sui social, così magari siete aggiornati su dove lo potete trovare. Avete sentito che sta pure su TikTok, Instagram, TikTok, Facebook.
1: Sì, anche su Facebook.
0: Quindi non stai snobbando Facebook, perché adesso i giovani ormai l'hanno.
1: Facebook è un posto meraviglioso.
0: Che detta così può voler dire tante cose, voglio dire. Ecco. Allora, senti, Simone, so che c'hai una data stasera, c'è un appuntamento magari.
1: Sì, all'Arci Rubik di Guagnano, sarò in apertura in Malamore, che sono bravissimi, pure loro ci siamo sentiti, ci tenevano ovviamente che io aprissi il loro concerto. Io assolutamente felicissimo di andare, quindi questa sera vi aspetto a partire dalle 22, penso, circa.
0: Bene.
1: All'Arci Rubik.
0: Giustamente.
1: Sono anche contentissimo di andare lì, non ho mai suonato all'Arci Rubik, quindi sono anche felicissimo, li saluto e li ringrazio.
0: Ottimo.
1: E poi domani suonerò anche a Terre, porterò Origini per un contest a Terre, sempre in zona Castromediano. Comunque. Parti quartieri miei. Diciamo.
0: Bene. Fantastico, quindi insomma in bocca al lupo anche per domani, visto.
1: Grazie.
0: Che si tratta di un contest. Per stasera chiaramente ti auguriamo di passare una serata pazzesche, soprattutto senti poi presenti anche Origini chiaramente stasera, insomma.
1: Presento Origini e soprattutto canto anche i brani nuovi che devono uscire.
0: Oh, però le anteprime, stasera,
1: sì.
0: Live.
1: Ah. Il vecchio ormai lo abbandono un po', porto qualcosina, ma fondamentalmente sono tutti i brani che devono ancora uscire.
0: Ok, senti, li farete uscire come singoli pian pianino, cioè un EP, un album, come funziona? Dimmi.
1: Questo è il primo spoiler, ci sarà l'album.
0: Va bene, va bene. Mamma mia, c'hai i brividi, c'hai i brividi.
1: Ci sarà l'album, ci sarà l'album.
0: E allora quando esce devi ritornare qui,
1: certo,
0: voglio dire. Lo presentiamo bene, ci facciamo una bella puntata d'ascolto, come si deve. Ottimo. Io sono contentissima di aver avuto ospite qui Simone Vitti sulle frequenze di Mondo Radio. Seguitelo, Vetti.
1: Grazie a voi.
0: Trovatelo così sui social e ringrazio anche Milena Calogiuri per averlo accompagnato.
1: Grazie mille.
0: E grazie Simone a te, alla
1: grazie
0: tua musica, in bocca al lupo per tutto, buona
1: grazie.
0: Musica e ci risentiamo presto su Mondo Radio Tutti Frutti. Visto che la prima parte di questa puntata con la selezione musicale ci ha pensato anche Simone, ci propone anche Michael Jackson. Cosa vogliamo ascoltare? Guarda sul monitor che c'è lì di fronte, dimmi te. Vai.
1: Ci sono tante cose.
0: Lo so, Michael Jackson è ricca la discografia.
1: Allora, vabbè, mettiamo Billie Jean.
0: Vai.
1: Per coerenza.
0: Va bene, va bene. E allora chiudiamo così in bellezza questa nostra chiacchierata con Vitti. Ciao Simone ancora.
1: Ciao, grazie. Grazie mille.
0: E io vi aspetto sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti perché prosegue il nostro appuntamento con lo spazio aperto del Buongiorno Salento. Fra poco lo sapete, Giuseppe De Vitis, il meteorologo, poi P40 che suona Gunta e canta per l'appuntamento del sabato alle ore 12 con gli Indovinelli in chiave squisitamente salentina, quindi restate all'ascolto.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela A., mamma della piccola di 2 anni, trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola è in carcere.
1: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate, 1.335 persone arrestate, tra cui 31 minorenni, oltre a 2.358 denunciati in stato di libertà, di cui 142 minori. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
2: Ore di tensione tra mercoledì e venerdì in diversi istituti della Vallesina in provincia di Ancona a causa di una serie di minacce anonime telefoniche che hanno fatto scattare allarmi, controlli, l'evacuazione degli studenti e la cancellazione di una recita scolastica. La sequenza delle intimidazioni sarebbe iniziata già mercoledì sera con una telefonata indirizzata agli uffici comunali di Monte Roberto. Da quel momento le segnalazioni si sono susseguite con un crescendo di gravità. La vicenda, riportata da Il Resto del Carlino, è ora al centro delle indagini dei carabinieri.
1: Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso per chiudere il conflitto con Teheran, il segretario della difesa americano Pete Hegseth, parlando alla Shangri-La Dialogue di Singapore, ha assicurato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Hegseth ha aggiunto che Washington rimane fedele alle proprie priorità in materia di sicurezza internazionale, affermando esplicitamente: abbiamo ancora obblighi globali per garantire che, per esempio, l'Iran non si doti di un'arma nucleare.
2: Obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente alla Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Schillaci, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stesso obbligo per chi sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Il Ministero ha intanto pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza.
1: E siamo al calcio. Dopo aver sprecato tante chance nel finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno, ma viene eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Oggi in campo la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. L'appuntamento è alle 18 a Budapest alla Puskas Arena.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
0: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
0: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
2: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 804 88 39.
3: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
4: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
5: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della per il comfort quotidiano.

0: Apriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Questa è

eccoci sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, e ritorniamo insieme per parlarvi di qualcosa di assolutamente imperdibile, ragazzi, perché vi voglio parlare di Circhetta Automotive. Se state cercando l'auto giusta per voi, allora andate da Circhetta Automotive, vi aspetta un parco auto ricco di occasioni imperdibili con vetture nuove delle migliori marche: Toyota, Jeep,

Fiat DR Lancia Alfa Romeo. Non solo, da Circhetto Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. Soltanto per questi giorni c'è una speciale promozione sulla nuova 500 Hybrid. Sarà vostra a partire da 14.950 euro. Può essere vostra con 35 rate mensili da soli 99 euro, con possibilità di finanziamento e rottamazione. E allora scopritela subito da Cerchetta Automotive, che vi aspetta con il suo parco auto a Poggiardo in via Grazia dell'Edda. Arrivano i Rolling Stones sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti con Angry, e poi fra poco Giuseppe De Vitis, P40. Rimanete con noi.

0: pubblicità.
1: Simone, che ci fai qui a Specchia?
2: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
1: Home restaurant alla Capasa?
2: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
1: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
3: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
1: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
8: La testa gira perché sei da Casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
9: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Please stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
11: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
12: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
13: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Ed eccolo con noi il Vate, Giuseppe De Vitis da supermeteo.com. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. È eccolo. Arrivata l'estate.
0: Ma davvero? Non ce ne eravamo accorti così all'improvviso. Ecco. Avevamo.
1: Meno male. No. L'estate all'improvviso. Cos'era?
0: Sì, non mi ricordo.
1: Era un qualcosa all'improvviso, ma ora non mi sto ricordando. Ecco. Allora, è arrivata l'estate, e tra l'altro il vento da nord, dopo una bella sventagliata nell'ultima settimana,
0: sì,
1: il maestrale con la tramontana, si è attenuato, domani si attenuerà ancora di più, lunedì e domenica, quindi vento debole, brezze lungo le coste, però aumenterà l'afal, quindi l'umidità.
0: Sul versante
1: lunedì,
0: ionico soprattutto, immagino.
1: Ma guarda, domani in realtà un po' dappertutto, perché il vento sarà debole più o meno dappertutto, e anche lunedì vento debole, quindi afa, mentre martedì, che se non erro è 2 giugno, giusto?
0: Esatto,
1: 2 giugno parte un po' di scirocco, non sarà fortissimo, assolutamente no, tra il debole e il moderato, però tra il 2, il 3 e il 4 dovremmo avere delle giornate con lo scirocco, però appunto sembra per un 3 giorni, vedremo se poi si sono invertiti un po' i ruoli, no? La tramontana nasce, pasce e muore, in questo caso lo scirocco nasce, pasce e muore, vedremo se sarà così, perché le proiezioni al momento ci dicono che poi dal 6-7 potrebbe 6-7
0: oddio, 6-7 no.
1: No,
0: io ti supplico, io so che tu hai a che fare con degli adolescenti, preadolescenti che hanno a che fare con questa roba del 6-7, ma avendo tanti allievi della loro età, io veramente
1: non lo sopporti più.
0: Ma non ho capito, e mi sono rifiutata di andare a capire da dove parte questa cosa. Allora, tu l'hai vista questa roba su TikTok?
1: Neanch'io l'ho capito. Però ormai va così, che dobbiamo fare.
0: Apriamo uno sportello su Mondo Radio. Se avete dei dubbi sui trend dei vostri figli, scriveteci al 380 20 20 029, che poi
1: c'è pure quell'altra cosa,
0: Aura, l'ho scoperta da poco con i miei allievi. Ad un certo punto ho detto una cosa e mi hanno fatto wow Aura, io ho detto in che senso, ho detto io scusate, e hanno cominciato insomma a farmi queste spiegazioni, ad indottrinarmi su questa faccenda Aura.
1: Cose molto importanti, diciamo.
0: Sì.
1: Comunque tra il 6 e il 7, 6-7 potrebbe tornare dal 6-7 in poi un po' di vento da nord, non molto forte, e guardando un po' la configurazione potrebbe anche non essere particolarmente secco come quello dei giorni scorsi, però vedremo, staremo a vedere e ci riaggiorniamo comunque.
0: Va bene, insomma, a parte...
1: c'è tempo, come si dice.
0: Senti, ma non è che, lo sai che io poi sono sempre, ho questi dubbi tremendi, ma non è che per il fatto che è arrivata all'improvviso è bella, insomma, convinta l'estate, poi alla fine arriva luglio, quando uno si aspetta così e succede il patatrac?
1: Potrebbe.
0: Ma no, cos'è che mi dici?
1: Potrebbe.
0: Ma
1: per
0: dai.
1: Esempio, al momento le proiezioni ci dicono che appunto verso il 6-7 dovrebbe tornare un po' di aria un po' più fresca, vedremo se ci sarà qualche disturbo, e poi però dovrebbe tornare il caldo africano. Dopo una settimana circa di caldo africano, rinfrescata da nord, in quel caso potrebbe, però insomma saremmo a vedere, sarebbe anche auspicabile sinceramente un
0: ma
1: po'
0: sì,
1: come
0: non è che devi partire subito, voglio dire così.
1: Comunque dai, ormai è estate, c'è poco da fare,
0: quello che farà,
1: se piove, pure se fa temporali, è sempre estate, quindi
0: ma certo,
1: troveremo il momento comunque di andare al mare.
0: Ma sì, siamo fiduciosi e ottimisti, ricordiamoci che il sole di giugno è più pericoloso di quello d'agosto, quindi mi raccomando,
1: certo,
0: ultra protezione a proposito, ecco. Va bene, De Vitis, io ti saluto, ti ringrazio come sempre.
1: Grazie a te, buon weekend, ci sentiamo sabato prossimo.
0: Grazie mille,
1: ciao,
0: anche
1: ciao.
0: A te, ciao.

0: Pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 maggio.
6: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio. Era ora weekend. L'appuntamento più atteso. Era ora weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
1: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
2: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
3: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
4: Go!

Daniele Silvestri con Gino e l'Alfetta sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Beh, ne abbiamo ascoltate di ogni quest'oggi, da Michael Jackson ai Rolling Stones, The Weeknd, insomma, pietre miliari della musica. Allora, che facciamo? Non andiamo ad ascoltare i Beatles? Certo che sì, anche perché il 30 maggio del 1968 i Beatles iniziavano le registrazioni del loro nono album, intitolato semplicemente The Beatles, ovvero il White Album, ma per via della copertina totalmente bianca con il nome del gruppo stampato, no, in rilievo, e nelle prime copie appare anche il numero seriale di stampa. Questo disco poi verrà pubblicato il 22 novembre successivo, quindi sempre 1968, chiaramente dall'Apple Records, ed è uno dei migliori lavori dei Beatles, nonché il loro disco più venduto di sempre, con oltre 20 milioni di copie alla attivo. Insomma, in qualche modo segna quasi la fine stessa dei Beatles. Comunque, insomma, diciamo che è veramente straordinario come lavoro, è un lavoro che merita di essere ascoltato, riascoltato, in realtà tutta la discografia dei Beatles. Stavo pensando a quelle prime copie con il numero seriale di stampa, quanto possano valere. Mi è venuto così questo dubbio, devo andare a fare una ricerca. Comunque, parliamo di White Album, ci andiamo ad ascoltare Obladia Oblada, e ricordiamo che la rivista Rolling Stone, lo sapete che stila elenchi, l'ha inserito al decimo posto della sua lista dei 500 migliori album di sempre. Giustamente. E allora che Beatles sia, la Beatles mania arriva su Mondo Radio Tutti Frutti. Alzate il volume.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi. Lo scrive Iran International, che cita Bloomberg. Intanto la Casa Bianca, dopo una lunga riunione nella Situation Room, fa sapere: Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare.
3: Momenti di tensione questa mattina all'aeroporto di Monaco di Baviera, dove il traffico aereo è stato sospeso dopo la segnalazione di un presunto drone nelle vicinanze delle piste. L'allarme è scattato poco dopo le 9, quando due piloti hanno riferito di aver avvistato l'oggetto durante le operazioni di volo.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque al largo delle isole Maldive.
3: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della madre della piccola di 2 anni trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è dei maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la madre della piccola è in carcere.
2: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate, 1.335 persone arrestate, oltre 2.358 denunciati in stato di libertà. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
3: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha infatti comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti.
2: Non si terranno i concerti di Kanye West e Travis Scott in programma il 17 e 18 luglio a Reggio Emilia. La decisione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è stata presa dal prefetto Angeri a seguito delle istanze presentate da Codacons e comunità ebraica. West in particolare è stato protagonista di dichiarazioni ritenute antisemite.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Tutti frutti.
4: Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Hey hey hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.

0: IP40. Buongiorno Pasquale.
1: Eccomi qua.
0: Eccolo. Allora, senti, il caldo prosegue, eh? Cambia pure il vento, arriva lo scirocco, quindi siamo a posto, va bene? Questa ti ho avvisato. T'ho ragguagliato
1: quindi
0: sulla faccenda.
1: Si
0: sì, sì, sì.
1: Mare?
0: Sì, sì, mi raccomando, sempre con la protezione, eccetera, perché sennò...
1: okay.
0: Mi raccomando. Quindi via libera.
1: Davide, già immagino c'è... Cioè...
0: Vabbè, non tocchiamo la faccenda Tricase Porto, Pasquale, perché insomma ci sono un po' di... Adesso, oltretutto, oggi non è emersa questa cosa, ma ieri ne abbiamo parlato anche su Mondo Radio, no? Il primo grande rogo di questa estate che è appena cominciata, sì. Quindi si è consumato tra Tricase, Andrano, fino a Lido Marini, insomma è stata interessata veramente gran parte della costa, insomma, salentina, ecco. Cominciamo molto male, Pasquale, che dire su questo fronte,
1: tu che ne pensi? Per non perdere l'abitudine, no?
0: Per non perdere l'abitudine, ma stiamo perdendo la vita, insomma, fondamentalmente, no? Perché ogni terreno, ettaro di terra bruciato e macchia di Mediterraneo andata fa male a noi, quindi insomma la situazione è questa, quindi non tocchiamo questo tasto, neanche Tricase Porto, robe varie, anche perché siamo ancora in campagna elettorale, Pasquale.
1: Okay,
0: abbiamo
1: allora,
0: il famoso ballottaggio,
1: aspettiamo di consultare Davide per i suoi bagni,
0: certo.
1: A mare dopo
0: il ballottaggio. Ricordiamo però una cosa a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Mondo Radio Tutti Frutti, a proposito, mi raccomando Pasquale, sintonizzati, Sava Sandir, che abbiamo lo speciale ballottaggio noi già programmato con Antonio De Donno, che è il sindaco uscente e che è candidato appunto a proseguire, si candida a proseguire il suo mandato, e anche Andrea Morciano. L'appuntamento è per lunedì pomeriggio in diretta dagli studi di Mondo Radio Tutti Frutti, quindi lunedì 1 giugno alle ore 16:45, lo speciale amministrative Tricase 2026 con i candidati sindaco in corsa per appunto Palazzo Gallone, va bene Pasquale? Mi raccomando, sintonizzati,
1: quindi,
0: anche te.
1: E quindi attendiamo quello che accadrà.
0: Esattamente. Allora Pasquale, come stai messo te? Come va questa settimana?
1: Allora, se vuoi proporre poi durante il dibattito un indovinello,
0: vai,
1: indovina. Glielo proponiamo già, così,
0: vai, prego.
1: Questi giorni possono riflettere, lunedì puoi proporglielo.
0: Giusto.
1: Allora, la volta scorsa era tene lingua manucunta, c'è, mo dimme mo c'è. Non so se eri quasi arrivata alla soluzione.
0: A lingua ma non
1: parla.
0: E abbiamo capito, non mi ricordo che cosa abbiamo detto,
1: che
0: abbiamo detto che
1: è parte del nostro corpo.
0: Ah sì, la scarpa, cioè la esattamente, cioè il, come si chiama poi quella parte specifica della scarpa? Abbi pazienza.
1: Cioè
0: è quella, certo, la scarpa, però è quella, no? Quella parte della scarpa che appunto si poggia sul dorso del piede e poi ci sono i lacci sopra.
1: Mo dobbiamo chiederlo
0: la lingua, si chiamerà lingua, insomma, non lo so, chiamiamola così. Chiamiamola lingua. Sì, io mi ricordo che c'era. Sì, ogni tanto sì, ancora ci vado.
1: Ce ne sono artigiani,
0: ce ne sono ancora.
1: Ho avuto un carissimo amico calzolaio, che ricordo con affetto, che andavo a trovare, Luigi Minerva, personaggio storico di Tricase, artigiano delle scarpe, insomma, quindi lo ricordo con affetto, andavo spesso.
0: Che meraviglia. Il ciabattino,
1: quindi andate calzolaio,
0: esatto,
1: intanto, a trovarli. Perché poi sono luoghi di storia, racconti.
0: Perché poi è quello che prima le cose, poi Pasquale, che fossero le scarpe, che fossero le sedie o altro, si riparavano, voglio dire, anche l'ombrello molto banalmente, oppure le giare,
1: la qualità di produzione faceva sì che la riparazione avesse anche un buon esito, un mantenimento,
0: certo,
1: un riutilizzo del progetto, no?
0: Adesso invece che cosa facciamo? Tutto usa e getta, voglio dire, ragioniamo però su queste cose. Ah, che tristezza, vabbè.
1: Condividiamo gli anziani, vai, peccati, c'è una cosa buona, che però la duri e se la giusti, no?
0: Esatto.
1: Ma prima che rischi di spendere anche e comprare cose non di qualità, attenzione.
0: Sì.
1: Non è detto che basta solo spendere per comprare cose di qualità,
0: Esatto, esattamente. Quindi siete stati avvisati. Riflettiamoci ogni tanto, poniamoci un attimino, facciamo un esercizio, dice, ma la devo buttare per forza e comprarne una nuova oppure la posso riparare? Magari, insomma, ecco, scopriamo nuovi orizzonti. Allora Pasquale, prossimo...
1: un po' l'abbacchiato, no?
0: Ecco.
1: Sono gli orizzonti. Allora, questo l'indovina da proporre al dibattito di lunedì.
0: Oh, viva,
1: ai candidati,
0: me lo segno.
1: La sedia di sindaco.
0: Alla sedia di sindaco.
1: Non voglio chiamarla poltrona perché mi sembra troppo comodo come concetto. Voglio dire per la sedia di sindaco, sedia, almeno sedia.
0: La sedia.
1: Allora, sentite qua. Lucisha Sira. Ma oiento l'han paura, Lucisha Sira, ma oiento l'han paura. C'è gè, mo dimme, mo c'è gè. Allora, radioascoltatore, motore tutti i frutti, sia di Tricase che di altri luoghi. Allora,
0: certo.
1: Illumina la sera, ma il vento la spaventa.
0: Ok.
1: Allora, pensateci durante questa settimana cosa potrebbe essere la soluzione e per chi è di Tricase in particolare impegnato alle votazioni potete proporre la candidata di sindaci, vedere cosa vi dicono.
0: E certo.
1: Illumina la sera ma il vento la spaventa.
0: Va bene.
1: Lucisha Sira, ma niente l'han paura. Ecco.
0: Va bene. Che bello. A proposito di Lucisha, ho una domanda per te, non so se hai seguito la faccenda della Ferrari Luce.
1: Della Ferrari?
0: Luce. Ah no, ma sei fuori dalla... Allora Pasquale, hanno fatto la Ferrari elettrica con un design pure particolare, i puristi stanno gridando allo scandalo. Borsa Piazza Affari è che è anche crollata la borsa, ha perso 6 punti.
1: Qualcosina avevo detto. No, però ecco. Non ho ben capito questo modello di...
0: Esatto. Guarda, informati e poi la prossima settimana ne parliamo. Pasquale, ho bisogno del tuo punto di vista.
1: Ma come... ma posso farvi un esempio?
0: Certo.
1: Forse per i puristi, per sì. Come dire, alleggerire la loro pesantezza. Essendo come oggetto la macchina sì. Si condiziona psicologicamente, ma è come se tu marchi Ferrari una bici, sai che la Ferrari marchia anche altri prodotti, no?
0: Uh-huh.
1: È un marchio, no? Che
0: certo.
1: Può produrre anche, che ne so, facendo il Bob della Ferrari, per uh-huh. Non fare il Bob, lo sport, che ne so, un altro veicolo, no? Magari.
0: Uh-huh.
1: Cioè è un indotto, è un'auto, la vedete come un'auto, ma in realtà è un indotto della mobilità.
0: Certo.
1: Per il turista della macchina, ovvio che il motore rimane il motore con un certo tipo di connotati. Quindi è un modello elettrico, è come se magari la Ferrari caccia l'aspirapolvere Ferrari.
0: E infatti si presenta Ferrari anche con una carrozzeria diversa rispetto al classico stile no, della Ferrari a un motore.
1: Qualcosa va inteso in quei termini. Poi la forma della macchina allora ti condiziona di più psicologicamente. No?
0: Ma veramente, informati, è divertente. Cioè sta succedendo il delirio, Pasquale. Quindi per questo ho proposto, io faccio marketing, uno dei tuoi pezzi insomma più noti e quindi per quello volevo anche invitarti a riflettere su questa cosa, tanto ne riparleremo il sabato prossimo,
1: ci risentiamo.
0: Allora Pasquale, io ti ringrazio, saluti a P40 che sono a Cuntecanta, ci risentiamo sabato prossimo, ciao,
1: alla prossima.

0: pubblicità.
1: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
2: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
3: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
4: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
3: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Pada Malma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
4: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
3: Fast Food Pada Malma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
4: Fast Food Pada Malma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
5: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è. Con il fotovoltaico.
6: Ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.

0: ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Scegli la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
1: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Ed eccoci qua con Gaia Bossa Nostra sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento in musica di oggi, ricordandovi che ci sono stati tanti ospiti, oltre ai nostri

I soliti amici del sabato, Giuseppe De Vitis da supermeteo.com, ma anche P40, con noi c'è stato Vitti e sarà tutto a vostra disposizione, tutto quello che ci siamo raccontati sarà a vostra disposizione sul sito di Mondoradio, www.mondoradio.net, di conseguenza condiviso anche sui nostri profili social. Detto questo, vi faccio il programmino per il 2 giugno, ve lo dico, il 2 giugno nella splendida atmosfera dell'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca vi aspetta un grande evento, Chef for Progress Cup, dove alta cucina, arte, cultura ed eleganza si fondono per farci vivere un'esperienza unica ed esclusiva. Dalle ore 15 con ingresso libero potremo assistere dal vivo alla prestigiosa sfida tra chef provenienti da diverse realtà gastronomiche. Possiamo seguire la cerimonia di premiazione finale, possiamo lasciarci conquistare da un percorso di sapori tra eccellenze enogastronomiche, degustazioni, stand dedicati al gusto. Ad impreziosire l'evento ci sarà anche la straordinaria presenza delle 15 ambasciatrici del progresso con i loro magnifici costumi nazionali, un viaggio tra culture, colori, tradizioni, musica, spettacolo, incontri e tante sorprese renderanno questa giornata un'esperienza esclusiva, raffinata e coinvolgente. Il 2 giugno vi attende tutta la magia di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. A partire dalle ore 15 l'ingresso è libero, quindi godetevi questa magica giornata. Questo evento è firmato da Mirko Vigna. Ok ragazzi, allora ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento in musica di oggi e rimanete all'ascolto su Mondo Radio. Proseguiamo con Sergio Mendes con Mashkenada su Mondo Radio, tutti frutti naturalmente.

E siamo in chiusura, ragazzi, ci salutiamo. Prima di salutarci, però, vi ricordo una cosa: approfittatene di questo sabato per andare da Valmauto, perché da Valmauto il mese di maggio, che sta per concludersi, significa vantaggio. E sì, da Valmauto fino a fine mese trovate una selezione di 10 auto aziendali al prezzo di costo. Avete capito bene, da Valmauto avete la possibilità di acquistare entro il 31 maggio la vostra nuova auto con un vantaggio vero, fino a 2.500 euro su ben 10 auto selezionate e garantite. Attenzione, con massimo 5 anni di vita e massimo 50.000 chilometri. E questa offerta è valida senza vincolo di finanziamento. Scoprite quali sono queste auto dal vivo, magari anche andando sul sito www.valmauto.it. E vedete l'abitudine a parlare del sito di Mondoradio. Salutiamo gli amici di Valmauto, www.valmauto.it. Non perdete questa occasione, davvero una grande selezione di auto vi attende. Ricordate anche che chiaramente Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. E allora smettete di girare, perché la vostra nuova auto la trovate da Valmauto. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto è vendita e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it, chiamatelo 08 33 54 40 00. Ed ora chiudiamo l'appuntamento in musica di oggi, ricordandovi che chiaramente noi ci risentiremo domani mattina, come sempre, con la maratona domenicale del Buongiorno Salento Sunday Edition. E allora io, che sono la vostra Giustina, vi abbraccio forte forte e vi auguro un buon weekend, chiaramente in compagnia di Mondoradio Tutti Frutti. Ciao!

0: pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
8: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
9: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
10: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
11: Pomeriggio tutti frutti.
12: Tutti frutti, frutti.
11: Le canzoni più belle,
12: le canzoni più belle
11: su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: No, il muretto. E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
2: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
1: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
2: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
1: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
3: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
6: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
5: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
7: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
10: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
11: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
10: Allora corro subito da d'Alessandris.
11: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
10: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
11: Promo valida fino al 31 maggio.
12: Pomeriggio, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Modena, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per tutti.
1: This is TJ.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque al largo delle isole Maldive. E oggi la chiesa di San Francesco di Genova Pegli è gremita per i funerali in forma privata della docente universitaria Monica Montefalcone e della figlia scomparse il 14 maggio scorso proprio alle Maldive durante l'immersione che è costata la vita, oltre a loro due, anche ad altre 3 persone.
1: Forti rallentamenti sulla linea ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti. Così Trenitalia. In fiamme una centralina vicino alla stazione di Domegliara a nord di Verona. Il danno è in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco per una manifestazione ambientalista. Le autorità avevano invitato a evitare viaggi in auto e di utilizzare i mezzi pubblici. Alta velocità intercity con ritardi fino a 100 minuti. Limitati o cancellati i regionali. Attivati autobus sostitutivi.
2: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela A., mamma della piccola di 2 anni, trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La legale spiega: aspettiamo di leggere gli atti e capire se ci sono elementi nuovi che valuteremo.
1: Un insegnante di scuola primaria è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su alcune alunne minorenni e ai domiciliari. L'indagine dei carabinieri è partita dalle segnalazioni della dirigente scolastica a cui si erano rivolte le famiglie delle bambine. I video mostrano contatti fisici e palpeggiamenti. In passato l'insegnante aveva avuto sanzioni disciplinari per comportamenti simili a quelli che ora lo hanno fatto arrestare.
2: Dall'estero, un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. Lo scrive Iran International, che cita Bloomberg. E momenti di tensione questa mattina all'aeroporto di Monaco di Baviera, dove il traffico aereo è stato sospeso dopo la segnalazione di un presunto drone nelle vicinanze delle piste. L'allarme è scattato poco dopo le 9, quando 2 piloti hanno riferito di aver avvistato l'oggetto durante le operazioni di volo.
1: Siamo allo sport. Pole position con nuovo record della pista per Marco Bezzecchi al Mugello. Il leader del mondiale stacca uno straordinario tempo da 1 minuto 43 secondi e 921 millesimi, aprendo con la sua Aprilia una prima fila completata da Raul Fernandez e da Jorge Martin, che porta a 3 le Aprilia in prima fila. Dalla seconda fila scatteranno invece Marc Marquez, Fermín Aldeguera e Francesco Bagnaia. Alle loro spalle Fabio Di Gianantonio, il rookie brasiliano Diogo Moreira e Franco Morbidelli, mentre Pedro Acosta, Enea Bastianini e Alex Rins occupano la quarta linea.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
0: La tua musica, la tua musica, le tue richieste, le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità. Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Chezzotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
1: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
0: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.

0: pubblicità.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Tavola molto più di

0: l'anima del Salento, in ogni morso.
1: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
2: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend, l'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend, tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
3: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
4: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
5: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare. Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
6: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

0: Sto scompare.
1: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli
2: Tutti Frutti Chart.
1: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Il 2 giugno Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
2: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
3: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Scintille Hollywood, e che scintille! Spunta a sorpresa il flirt che fa sognare in grande i fan. Pamela Anderson, 58 anni, sarebbe pronta a fare spazio all'amore nella sua vita, proprio mentre attorno al suo nome iniziano a circolare insistenti indiscrezioni su un possibile avvicinamento con Tom Cruise. A rivelarlo, una fonte vicina all'attrice in un'esclusiva pubblicata dal Daily Mail, che ha subito acceso il chiacchiericcio del jet set internazionale. Sarebbe tutto iniziato il mese scorso, quando il divo di Mission Impossible sarebbe rimasto folgorato dalla performance artistica dell'ex bagnina di Baywatch in The Last Showgirl, il film che ha segnato la sua acclamatissima rinascita artistica e che le è valso anche una candidatura ai Golden Globe, e forse le ha fatto persino trovare l'amore. Amore che avrebbe già bussato alla porta di un'altra superstar, Mel Gibson, che ha trascorso diversi mesi a Roma per le riprese della seconda parte di La Passione di Cristo, proprio nella capitale avrebbe trovato la sua dolce metà. È stato infatti fotografato in atteggiamenti molto affettuosi con l'attrice italiana Antonella Salvucci. Alcune fonti parlano soltanto di solida amicizia, ma la paparazzata parla chiaro: passeggiata romantica, cena a lume di candela e tanti, tantissimi baci, se non è un indizio questo. Clima ben diverso infine tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, fino a poco tempo fa descritti come una coppia serena in barba alle voci su una crisi, e adesso invece indicati come definitivamente distanti. Se il pilota sarebbe propenso a un nuovo tentativo di riavvicinamento, lei non ci pensa proprio. Dopo la fine della storia con Raul Bova, papà delle sue 2 figlie e di quest'ultima liaison, per la bella spagnola è tempo di dedicarsi soltanto a se stessa e alla sua carriera. D'altronde, chi fa da sé, fa per 3. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, il compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera a febbraio 2026. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno a Perinaldo. L'uomo venne indagato a piede libero e stamane è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
3: Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria si registrano forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea, fortemente rallentata tra Peri e Dolce, per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, è andata a fuoco una centralina della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Domegliara, a pochi chilometri a nord di Verona. Secondo Trenitalia si è trattato di un atto doloso.
4: Ancora nessuna decisione da parte del presidente USA Donald Trump in merito a un accordo con l'Iran. La riunione, che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room, si è conclusa al momento con un nulla di fatto. Lo conferma la corrispondente della CNN dalla Casa Bianca, citando un funzionario della presidenza, secondo cui non c'è ancora nessuna notizia in merito alla sua promessa decisione definitiva sui negoziati con Teheran.
3: La direzione dell'aeroporto di Monaco nel sud della Germania ha deciso di sospendere per circa un'ora i voli previsti in arrivo e partenza dalla struttura a seguito del possibile avvistamento di un drone. Questo secondo quanto riportato dai media tedeschi. Gli stessi media però hanno anche segnalato che i voli sono ripresi presto. L'aeroporto e la polizia non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento rispetto a quanto accaduto.
4: Un gruppo di cavalli destinati alla parata del 2 giugno ha percorso al galoppo via Cristoforo Colombo a Roma intorno alla mezzanotte, dopo essere fuggiti dall'area di raduno dove erano stati spaventati dall'esplosione di alcuni petardi durante le prove dell'evento. Alcune vetture sarebbero rimaste danneggiate, ma non si registrano feriti. Gli animali sono stati recuperati e sono in corso ora le indagini.
3: La MotoGP Marco Bezzecchi centra la prima pole position della carriera al Mugello e lo fa con il nuovo record della pista in 1:43.921. Prima fila tutta Aprilia con Raul Fernandez e Jorge Martena. A seguire le Ducati, Marc Marquez al rientro aprirà la seconda fila davanti ad Aldeguer e Bagnaia. Dalla settima casella Fabio Di Gianantonio.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastro Leo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
6: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza

0: pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 31 maggio.
4: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.

quello che ci serve è un orizzonte completamente aperto. Una domenica, un pane ed una spiaggia dove ritrovarci o perderci. La volontà non manchi, è una preghiera che ci accompagni ovunque, per non dimenticare, mentre aspettiamo che si faccia sera, perché di sera si è più veri, si è migliori, perché di sera

Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti. Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: Pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: 60-70 Classics.
8: 60-70 Classics. Classics.
7: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: It hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Welcome to Tutti Frutti. Tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
2: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
1: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
2: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
1: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
2: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
3: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Greatest Hits.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

eravate sbagliate, ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della mamma della piccola. L'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale e di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
1: Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate, ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese.
2: È stato arrestato dalle forze dell'ordine l'uomo che la notte scorsa a Ferrara avrebbe ucciso la moglie e poi segnalato lui stesso quanto accaduto agli agenti. L'uomo, un 52enne, aveva chiamato i soccorsi, ma quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento in cui viveva con la consorte, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, una 50enne. L'uomo è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno.
1: 2000 persone ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, le due sub morte alle Maldive lo scorso 14 maggio. Nella chiesa di San Francesco di Genova Pegli, le due bare, bianca per Giorgia e legno per la madre. All'interno corone di fiori e uno stendardo dell'Università di Genova. La maggior parte dei presenti sono abitanti nel quartiere Ponentino, in cui madre e figlia vivevano, insieme a Carlo Sommacal, marito di Monica e padre di Giorgia, e a Matteo, il figlio minore.
2: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori, alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista, si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è rimasta fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti che avrebbero appiccato il fuoco a delle centraline elettriche che si trovano a poca distanza l'una dall'altra in una zona isolata. La polizia scientifica ha ritrovato un accendino e altri indizi che confermerebbero l'origine dolosa del rogo.
1: Il tennis: Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Oggi l'azzurro ha battuto l'americano Lerner Tian, numero 18 del mondo, nel terzo turno dello Slam di Parigi, imponendosi in 3-7 con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 e continuando la sua corsa nel torneo francese, che potrebbe offrire ottime chance di arrivare in fondo, visto nella parte di tabellone di Cobolli il KO di Yannick Sinner.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: The Hit Radio Station.
4: Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

0: vinto.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: pubblicità.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
0: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
0: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
0: Promo valida fino al 31 maggio. Please
2: stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
0: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
3: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescolose. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
6: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
7: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività. La pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Hey Hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.

0: Resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca, un evento firmato Mirko Vigna.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: pranzo! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
1: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
0: Oh, meno male! Ma la macchina tornerà come prima?
1: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
0: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.

0: Disco Esco di Radio.
1: Ciao, sono Vitti e Origini e Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti i Frutti.
2: Simone Corrado.
3: Simone Corrado.
4: Riuscite a vedere anche un po' di panorama della Bella Napoli, questo qua.
5: Il contatto del puro vero.

0: Pubblicità.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 maggio.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio. Sherry, Sherry,
6: Simone, che ci fai qui a Specchia?
7: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
6: Home restaurant alla Capasa?
7: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
6: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
8: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
9: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
10: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
11: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

0: Pubblicità. Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Appena uscita da Salento Oro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
7: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo!
6: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, oro, orologi, monete e lingotti.
8: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
9: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni,

0: Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
1: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
2: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
3: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
4: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
3: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
4: Hanno anche l'antimuffa?
3: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 31 maggio.
7: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
9: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite? Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in piazza Pertini.
10: Mondo Radio, welcome to tutti i frutti. Tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam. Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
2: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
3: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
4: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
5: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

0: sento che si muore.
1: Tutti frutti.
2: Una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
2: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
3: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pesconuse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve, anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
7: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
10: Pomeriggio, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
3: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo.
2: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti.

0: ci fai qui a Specchia?
1: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
0: Home restaurant alla Capasa?
1: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
0: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
2: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
0: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Tutti frutti. Tutti frutti. Mua.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
3: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
2: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
3: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
2: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
3: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 31 maggio.
8: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
9: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: nessun dolore.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato con l'accusa di aver compiuto abusi su due bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri quattro bambini oltre ai due per cui ieri è finito in carcere.
2: Due gravi incidenti hanno segnato la giornata sulle montagne del nord Italia. Un alpinista ha perso la vita sul Gran Paradiso in Valle d'Aosta, mentre un climber di 32 anni è morto in Trentino Alto Adige dopo una caduta durante un'ascensione in parete. Il primo incidente è avvenuto sulla parte nord del Gran Paradiso. L'alpinista è precipitato durante la salita e per lui non c'è stato nulla da fare. La seconda tragedia si è consumata in Val di Fas. La vittima è un climber di 32 anni. L'uomo era primo di cordata, quando arrivato al secondo tiro è precipitato per circa 30 metri.
3: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso 9 febbraio a Bordighera in provincia di Imperia, nella casa in cui viveva con la madre e le sorelle. Dopo l'arresto della madre avvenuto nelle ore successive alla morte, è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura. Le accuse sono di maltrattamenti aggravati dalla morte.
2: Nella notte una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Ferrara. Il marito è stato fermato dalla polizia. È stato l'uomo, sposato con la vittima cinquantenne Samantha Zironi, a chiamare gli agenti segnalando il corpo esanime della donna. Fermato e portato in questura, la sua posizione è ora al vaglio. La donna sarebbe stata colpita con diverse coltellate.
3: Fondi iraniani congelati in Qatar per un valore di 6 miliardi di dollari rappresentano uno dei punti critici nei colloqui tra Iran e Stati Uniti e stanno ostacolando il memorandum di intesa per la fine della guerra, lo scrive il New York Post citando fonti americane ben informate, spiegando che i fondi derivano da uno scambio di prigionieri tra Iran e Stati Uniti avvenuto nel 2023. Secondo un funzionario americano si sta elaborando una formula secondo la quale i fondi iraniani verrebbero erogati gradualmente sotto forma di cibo e forniture mediche man mano che Teheran raggiungerà determinati obiettivi, tra cui l'apertura e lo sminamento dello stretto di Hormuz.
2: Lo sport e il ciclismo. Jonas Vingegaard trionfa al Giro d'Italia 2026. Il danese della Visma Lease Bike si prende anche la penultima tappa, arrivando in solitaria sul traguardo in salita a Piancavallo. È il suo quinto successo di frazione in questa edizione della Corsa Rosa. Completano il podio Gall e Hindley. Domani l'ultimo atto con la passerella a Roma.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Pomeriggio Tutti Frutti, chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: Pubblicità.
1: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

0: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
1: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni con Trada Fontanelle.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
5: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
4: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
5: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
4: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno. Spurgo Canaljet.

0: Quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
0: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
2: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
3: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
4: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

Inizia adesso una nuova puntata di Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ecco la prima. Posizione numero 20.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio. Tutti Frutti Chart, posizione numero 17.

0: pubblicità.
1: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
2: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrique Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
3: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
4: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina, per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati, siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro, dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
6: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
8: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
9: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 14.

0: Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più trasmesse su Mondo Radio.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buonasera dalla redazione.
3: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera nel febbraio scorso. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno. L'uomo venne indagato a piede libero. Stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
2: Momenti di caos a Roma la notte scorsa nell'area delle Terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della festa della Repubblica del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. Gli animali hanno percorso lunghi tratti di strada tra le auto in coda. 4 i feriti. Sono 3 militari dell'esercito e una poliziotta. 2 di loro sono gravi. I feriti hanno anche cercato di fermare la fuga incontrollata dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi.
3: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri con l'accusa di aver compiuto abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri 4 bambini, oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere.
2: Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom ha denunciato che nel pomeriggio un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato, lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
3: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
2: Ferie più brevi e low cost. L'aumento dei prezzi e l'incertezza internazionale modificano le abitudini degli italiani, che scelgono mete più vicine e risparmiano su ristoranti, comfort e giorni di permanenza. E gli effetti del caro carburante incidono già sul ponte del 2 giugno, con 22 euro in più per un pieno di diesel. Il quadro è disegnato da una serie di analisi delle principali associazioni di consumatori italiane.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
0: Tutti Frutti Chart, posizione numero 11.
4: Quando

0: Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Pubblicità.
2: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
3: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
2: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
5: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: sul fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico D'Alessandris, impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui, montaggio incluso e per i primi 10 clienti, pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
0: Allora corro subito da D'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 31 maggio. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
3: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: Tutti Frutti Chart, posizione numero 10.

0: Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana. Pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Perché sei da casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
1: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
2: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kg, il test report sul dispositivo

0: godere del meraviglioso mare di Pescolose. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescolose e Marina di Salve, anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
1: Simone, che ci fai qui a Specchia?
2: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
1: Home restaurant alla Capasa?
2: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
1: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
3: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
1: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 7.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio. Disco Esco di Radio.
1: Ciao, sono Vitti e Origini e Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.
2: Simone Corrado. Riuscite a vedere anche un po' di panorama della bella Napoli, questo qua.
3: Il continuato del tuo bello.

0: sangue.
1: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli
2: Tutti Frutti Chart.
1: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
3: Pubblicità. Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare. Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
1: Tutti Frutti Chart. Le prime tre posizioni. Posizione numero 3.

0: domenica.
1: Tutti Frutti Chart termina adesso. Appuntamento al prossimo weekend con la classifica delle 20 canzoni più trasmesse alla radio. Tutti Frutti Chart, sempre su Mondo Radio.
2: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, soleggiato al mattino, con nubi sulle Alpi tra pomeriggio e sera, aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con temporali più diffusi a est. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, ben soleggiato al mattino, al pomeriggio sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, bel tempo prevalente, con addensamento diurni sui rilievi, ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
3: Questa è la radio di tutti. Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Simone, che ci fai qui a Specchia?
4: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
3: Home restaurant alla Capasa?
4: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
3: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
5: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
3: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
6: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
7: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
6: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
8: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
9: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
10: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
9: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
10: Hanno anche l'antimuffa?
9: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
11: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
12: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
13: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: pubblicità.
1: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
2: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
3: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
4: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
5: Please. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club. Vivi l'esperienza, coltiva la passione.
6: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
7: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
8: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
9: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspetto, ma una realtà.

0: Pubblicità. Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
3: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
2: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
3: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
2: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
3: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
4: Luce Verde, Puglia.
5: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni gli italiani che approfittano di lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte. Controesodo tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione, il fermo dei mezzi pesanti oggi fino alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Lavori sulla statale 16 Adriatica che comportano una riduzione di carreggiate in tratti saltuari tra Polignano a Mare e Monopoli Sud in entrambe le direzioni. Proseguono i lavori sulla Brindisi-Lecce con riduzione di carreggiata tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo in direzione Lecce. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggiore traffico. Ancora su questa strada lavori con riduzione di carreggiata tra Terepuzzi Surbo e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. Anche qui rallentamenti e code nelle ore di maggior traffico. Bene, è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
7: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
8: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
9: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
8: Allora corro subito da d'Alessandris.
9: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
8: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
9: Promo valida fino al 31 maggio.
10: Greatest Hits.
11: Ogni giorno.
10: Ogni giorno.
11: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Pubblicità.
1: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
4: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore, spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy Voodoo Party, yeah.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Flashback to the music of yesterday.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

House Club Set by Mondo Radio.

0: Pazza musica.
1: 60-70 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.